0: let's go. Let's try our own imagination, see where we can go with it today, all right?
1: 60, 70, 80. La radio per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.

0: Radio 607080 by Studio Più.
1: Olha que coisa mais

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ancora gli anni 60, protagonisti della nostra Hit Parade del passato, e più precisamente siamo al 1966. La voce è quella di Bruno Righetti, come di consueto, che da questi microfoni conduce la classifica di tanto tempo fa a ritmi regolarissimi durante la giornata musicale. Siamo all'inizio dell'estate, cominciano le vacanze, molti di voi ci stanno ascoltando proprio dai luoghi di villeggiatura, in terraferma o in mezzo al mare, non importa. L'importante è che siate sempre connessi con Radio 60 70 80, cosa che potete fare scaricando l'applicazione di Radio Studio Più, navigandoci all'interno e cercando il link che vi porta dritti dalle nostre parti. La classifica di quel tempo aveva al primo posto un gruppo rivelazione, infatti arrivano terzi al disco per l'estate di quell'anno. Sono dei ragazzi che si frequentano ormai già da qualche anno, suonano musica beat e il successo arriva con questa Tema.
3: C'era una volta Hit Parade.
4: Tema. Un giorno qualcuno ti chiederà:
5: cosa pensi dell'amore?
4: Amore.
5: Apri il tema, Sergio.

Gli ascoltatori, diciamo, più esperti hanno sicuramente ricordato questo pezzo, questo 45 giri che accompagnò l'estate di quell'anno, e sicuramente si ricorderanno anche del prossimo artista che ha cavalcato quegli anni veramente da grande protagonista. Sto parlando di Little Tony, e dopo i Giganti arriva con Riderà.

0: Come spesso accadeva in quegli anni, è una cover, il pezzo che abbiamo appena ascoltato da Little Tony, è un pezzo francese che però quando arriva tra le mani di Mogol, che ci mette il testo giusto, vende in Italia con la voce di Little Tony 1 milione di copie. Si chiude qui l'appuntamento con le parade del passato, noi ci ritroviamo nel prossimo blocco, vi lasciamo alla vostra musica e alla vostra vacanza con Radio 60 70 80, a tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: studio più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Sì, i ragazzi delle 7 sono già svegli, guarda. Anzi, c'è gente sveglia dalle 4 e mezza. Voi che avete puntato la sveglia alle 7, sappiate che c'è gente che sveglia già da 3 ore, capito? Guardalo là, guardalo là. Allora, come va? Ultimo giorno del mese di giugno, da domani luglio, col bene che ti voglio, eh? Va bene, dai, dai. Quale giornate passano e naturalmente il caldo non molla la presa, è vero? Va bene. Allora, insieme sino alle 9 guardiamo di sentire un po' di bella musica anche stamattina, però c'ho un inizio particolare. Devo salutare la signora Vittoria, che oggi compie 87 anni, subito in apertura. Cara signora, sa quanto le voglio bene io? E le dedico la canzone che lei vuole ascoltare. È di José Feliciano.

è un signor pezzo questo, ha ripreso poi anche dei ricchi e poveri eccetera eccetera, l'hanno cantato un po' tutti, però la caratteristica di José Feliciano, questo parlare italiano particolare che mi piace da morire davvero. Tanti auguri signora Vittoria, questo era per lei, mamma mia quante dediche che arrivano per la signora Vittoria, i figli, le figlie, i nipoti, mazza, auguri, auguri, auguri anche con Pensiero d'amore, vedi che abbiamo iniziato con un po' di musica italiana, non è male, questo è un pezzo di

Grandi pensieri d'amore, la mattina alle 7:05, voglia. Va bene. La vita che non lo sentivo mal, ma c'è ancora Mase. Sì. Lui e Bobby Solo sono quelli che riescono a fare più serate all'anno di tutti, lo sapevi? Sì. Questo era un pensiero d'amore. Allora Barbara, buongiorno a te. Barbarina, questa è Barbarina. Abbiamo Barbarina, Barbarella e Barbara. Tre ne abbiamo. Barbarina e Barbarella è la stessa cosa, vero? Mi dice, ieri è piovuto a Milano, ma fa ancora più caldo, che schifo. È ovvio, no? Col caldo che c'è sull'asfalto, se poi piove tutto il calore viene... Va in alto, perciò te lo cucchi tutto. Va bene. Che vuoi sentire tu, Barbarina? I dubbi dell'amore? Chi è che canta? La Mannoia, va bene.

0: Allora, Barbarina, ci sono dei dubbi?
1: No, non lo so, chiedo, una che ti richiede una canzone, I dubbi dell'amore, si presume che lei abbia dei dubbi.
0: Hai dei dubbi?
1: Ma lascia stare, lasciate stare l'amore, lasciate... vabbè, dai. Grande pezzo, grande Fiorella Mannoia, grande voce, insomma. Non c'è nulla da dire sulla Mannoia, ormai è una delle poche restate brave, vero?
0: Sì. Che c'è qua?
1: Oh, un pezzo degli Abba, Chiquitita.

Grazie a Fabiola che ha richiesto Chiquitita degli ABBA. Ma io che guarda che tra tutti i gruppi che si vanno a sentire, gli ABBA sono quelli che preferisco, perché non sono mai calati un attimo, facci caso. Voi con Dancing Queen, voi con Gimme Gimme, voi con questa Chiquitita, insomma, sono sempre sulla cresta dell'onda, come tanti gruppi italiani che passiamo in rassegna tutti i giorni. E devo dire che questo che sta per arrivare è un gruppo italiano che insomma ci ha insegnato tante belle cose, grandi testi, eh? Questo è Aldebaran, Neutrals.

0: Allora, stanno già arrivando i primi gradi del mattino. Mazza, ci sono già 27-28 gradi in giro. Però da quello che ho sentito, mio amico, cioè, ho sentito mio amico Giuliacci mi ha detto che fra qualche giorno scenderanno le temperature, meno male, la gente sarà anche molto contenta, anche se ogni tanto il temporale fa bene, però il problema di questo caldo è che il temporale poi combina danni, vedi? Hai visto cosa è successo ieri a Milano, Bergamo, eccetera? E allora, Giuliacci, che facciamo? Mamma mia! Allora, Aldebrand, grazie per il New Trolls. Chi c'è?
1: Buongiorno, fammi vedere. Buongiorno, grande famiglia. Come
0: buongiorno. Bene, grazie.
1: Come te l'ho scritto, volevo dedicarti di Philip Collins Another Day in Paradise. Domani purtroppo è l'ultimo giorno di vacanza e poi si torna alla routine. Bene, buona giornata a tutti, un abbraccio da Barbara, per il momento da Trentino, poi andrò a Verona. Ciao ciao.
0: Mi vuoi fare trascorrere un altro giorno in paradiso? Va bene, andrò in paradiso con Phil Collins, io. Ci sto bene lì, eh? Sì.

0: Max Phil Collins, così vado in paradiso un giorno, poi torno, eh. Aspettami, che arrivo, arrivo. Oh mamma,
1: ciao Pier, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 60, 70, 80. E niente, stamattina mi andrebbe di sentire qualcosa di Giacobbe, se possibile, ok? Bene, buon proseguimento a tutti quanti e speriamo che sia un po' più fresca oggi, ma dubito. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo abbiamo dimenticato un po' il Giacobbe qua, eh. Aveva fatto anche Signora Mia, no? Era lì. Il Giacobbe, quello degli occhi di tua madre. Cos'è che hai scritto, Savio? Già alle 7:20 la mattina il gruppo più famoso che c'è in Italia restano i Pooh. Ma non devi andare in bicicletta tu, Savio? Dai, dai, vai in bicicletta, Savio, lascia stare. E vuole chi fermerà la musica dei Pooh, ma secondo te... Gruppo più famoso che c'è in Italia sono i Pooh.
1: Pierangelo, buongiorno, sì. Remo Marco. Stamattina un'altra bellissima canzone. Gli occhi verdi dell'amore, Renato e i profeti. Grazie. Sì.
0: Dagli occhi di tua madre agli occhi verdi dell'amore. Eccola là.

li vedi subito gli occhi dell'amore, li vedi, eh? Tu guarda una ragazza negli occhi, quando è innamorata la vedi subito. Sì, sì, sì, sì. L'uomo non lo so perché. Ma la donna la vedi subito. Agli occhi dell'amore, agli occhi, sì. Parliamo di occhi oggi. Ah, Barbara, siamo a posto. Ci sono anche quelle che hanno gli occhi di gatto.

0: Giustamente dice si parla di occhi. Io voglio occhi di gatto. Hola! accontentiamo le donne che sono in tangenziale, dai, che va.
1: Angelo, buongiorno da Rimini. Temperatura stamattina, dai, 25 gradi. E poi oggi, guarda, mi sono svegliato un po' bene. Di solito mi sveglio un po' a 3 gradi, oggi bene. Allora, mi fai ascoltare oggi la canzone di Ivan Cantani, oh ben, va bene? Ciao, buona giornata a tutti.

0: Grazie Saverio, l'importante è alzarsi non a sotto zero, ma almeno 3-4 gradi va bene così. Non alzarsi a sotto zero. Grande Cattaneo, bang bang!
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.

0: Baba.
1: '60, '70, '80. Una canzone più bella dell'altra.

0: mi piacerebbe sapere dove andate a trovare queste canzoni. Orzo Way è meglio, anche Sandokan è meglio. Chi è questo? Stefano Sani? Ma aveva partecipato a Sanremo lui con questa Lisa. Non lo so. Allora, cara Lori, pensaci tu qua, perché altrimenti
1: ma no, buongiorno davvero, Pier, buon martedì a
0: buongiorno,
1: tutti.
0: Buongiorno.
1: E se vogliamo parlare di occhi questa mattina, che ne dici di farmi ascoltare di Elton John, Blue Eyes? Grazie grandissimo Pier, un bacio e un abbraccio a tutti dalla Lori, ciao

Grazie Lori, una mattina imperniata sugli occhi. L'hai beccata giusta stavolta. Era Blue Eyes di Mr. Elton John. Marilena, vuoi un pezzo di Michael Jackson? Ah, vabbè. Ho deciso di mettere Heal the World.

0: che comunque secondo me Heal the World e You Are Not Alone sono le due canzoni più belle di Michael Jackson, se vogliamo parlare di cose dolci, vabbè. Ma tanto è inutile che stiamo qua a fare tanti discorsi, insomma, no? Quando si parla di Michael Jackson, ragazzi, penso di aver detto tutto, no? Grazie Marilena, grazie.
1: Buongiorno.
0: Ciao, Laura.
1: Pier, buongiorno popolo dei 60, 70, 80. Andrea Alboronelle. Visto che stamattina siamo in vena di dolcezze, volevo ascoltare la canzone Shandy dei Kiss. Un buongiorno a tutti, ciao, e un buon lavoro a chi va a lavorare come me. Ciao.

0: Allora grazie Andrea, Sherry, Freddy Kiss. Anche loro hanno fatto cose belle, cose dolci. Non hanno fatto solo baccano e solo rock, eh? Perché magari uno li vede così, dice mazza, quelli fa paura. No, hanno fatto delle cose molto belle, davvero. Grazie Andrea.
1: Angelo, buongiorno, sono Sara da Mantova.
0: Buongiorno.
1: Mi piacerebbe molto ascoltare una canzone di un gruppo inglese che fa indie pop, un gruppo degli anni 80, gli The House Martins, The

0: Radio 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Alessandro Cesilin. Il Principato di Monaco, scosso ieri sera da una potente esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, componenti della stessa famiglia. 2 sono gravi, uno di loro è un oligarca. Sarebbe un attentato ed è caccia all'uomo. Sentiamo Davide Camera.
3: Una deflagrazione provocata da un atto doloso, dicono le autorità monegasche, che ritengono molto probabile un attentato, un ordigno lasciato in uno zaino nella hall del condominio dove vivono i 3 feriti da un uomo tuttora in fuga. La vita tranquilla del Principato impatta improvvisamente con le vicende legate alle crisi internazionali, con la guerra in Ucraina, perché la famiglia colpita sarebbe quella di un oligarca di Kiev, Vadim Yermolev. Gravissimi lui e la compagna, mentre il figlio 13enne, anche lui coinvolto nell'esplosione, sarebbe in condizioni meno gravi. Lo scoppio è avvenuto nel condominio dove la famiglia, secondo una fonte vicina all'inchiesta, vivrebbe fin dall'inizio della guerra, essendo l'oligarca soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 su decisione del presidente Zelensky. Tanti sono ancora i condizionali, si dice, e secondo le fonti, per una vicenda delicata che presenta lati e situazioni da decifrare. Ed è in corso una caccia all'uomo per trovare il responsabile, individuato dalle telecamere di videosorveglianza e grazie ad alcune testimonianze, mentre circa 50 vigili del fuoco, anche dalla Francia, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Il principe Alberto II parla di crimine efferato e definisce una priorità la sicurezza della comunità monegasca.
2: La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. Ieri il presidente Putin ha detto di aver rifiutato la proposta ucraina di limitare gli attacchi alle 4 regioni contese e il fuoco incrociato continua, almeno 9 morti ieri in raid russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. Il mondiale americano miete le prime vittime eccellenti, si conclude anzitempo i 16esimi il cammino di Germania e Olanda, KO i rigori contro Paraguay e Marocco, soffre il Brasile che batte nel finale il Giappone. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: 11 metri di dolore, la Germania storicamente inserita nel lotto delle favorite e l'Olanda da tempo in stile vorrei ma non posso, se ne tornano d'improvviso a casa nel peggiore dei modi possibile con la sentenza emessa dalla lotteria dei rigori. A sgonfiare i panzer il Paraguay e le parate del numero 1 Gil, che soltanto 4 anni fa mise in vendita magliette, pantaloncini e guantoni per mantenere la sua famiglia. I tulipani invece sfioriscono nella notte, eliminati per la terza volta ai mondiali dal dischetto per mano del Marocco, che negli ottavi troverà il Canada. Tutto bene quel che finisce bene, ma quanta paura per il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 in rimonta al Giappone con i gol di Casemiro e al 95esimo di Martinelli. Abbiamo meritato, ma c'è da migliorare, le parole del CT Verde Oro con annesso avviso ai naviganti. Abbiamo giocatori top, però devono lavorare insieme per la squadra. La Seleção aspetta la vincente di Costa d'Avorio Norvegia stasera di fronte alle 19, mentre da Francia Svezia ore 23 uscirà l'avversaria del Paraguay, ammazza tedeschi.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: 2 sconfitte e 2 pareggi, è questo il bilancio dell'Italia di Fefe De Giorgi nella seconda settimana di Nations League. I KO contro Bulgaria e Ucraina, 3-1 e 3-0, avevano già prodotto le prime polemiche e una certa incredulità. Poi i 2-3-1, rispettivamente contro Brasile e Slovenia, hanno rassicurato tutti i tifosi. In classifica gli azzurri occupano la 6ª casella e hanno il destino tra le proprie mani. Ascoltiamo il CT.
6: Credo che questa sia una vittoria importante, poi in casa della Slovenia, che fino adesso diciamo ha vinto diverse partite, e per noi è stata un'altra bella prova, mettiamo diciamo punti per la classifica e cerchiamo di rendere sempre più consolidato diciamo questo atteggiamento di squadra.
5: Prossimo appuntamento Giappone dal 15 al 19 luglio per sfidare la nazionale nipponica, il Belgio, l'Argentina e Cuba, poi eventuali finals in Cina. Una buona giornata da Lorenzo Vidanetti.
7: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
7: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

Buongiorno a tutti, è possibile ascoltare la canzone degli Eagles, Hotel California, quella live? Grazie mille!

0: Questa è la versione, diciamo, più bella, tutta acustica, fantastica davvero. È un pezzo che non avrà mai fine questo, sicuramente, sicuramente. Grande Hotel California, grazie anche a Laura che l'ha richiesto, vedi. Una volta, guarda, mi capita in macchina di proprio mettere la Hotel California, ma la metto in loop io, la voglio sentire per 5 ore di fila.
1: Buongiorno a tutti. Visto il periodo, mi piacerebbe ascoltare Summer Nights, John Travolta e Olivia Newton-John. Salutissimo a tutti, Ferdi Busto Arsizio. Ciao.

0: Ricorda questo, Ferdi. Summer Nights, John Travolta, Olivia John. Quanto tempo, da quel Gris famoso lì.
1: Ciao Pierangelo.
0: Chi è?
1: Sto andando all'ospedale del capoluogo di provincia per togliere un piccolo scuretto lì, come si chiama, nevi, quella cosa lì. Vediamo, però vediamo se mi fanno male o no. Speriamo di no. Mettimi su una, vabbè, della musica che mi piace. Vabbè, fai tu, ti lascio libera scelta, non ti chiedo niente perché so che non ti farà piacere, va bene, però lasciamo stare.
0: Bravo. Per me ti tengono un mese lì, vedrai, un mese. Ma guarda che ti metto qua, ciao mister Mandarino. Ok, Mattia, vai.

0: Allora, caro Gianni, ma io sapevo che in ospedale non li toglievano più i nei, si chiamano nei quelli. Sei l'unico al mondo, sei l'unico. Ha avuto dei problemi anche Bruno Vespa, che doveva togliersi tutti quelli che aveva in faccia. Non so se la... Dov'è che ce l'hai tu il neo? Ah, sì, sì. Non si tolgono i nei, non si tolgono. Guarda che ti ho chiamato. Oggi, da oggi ti chiamo Mr. Mandarino.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sono la Cri di Verona. Un buongiorno a tutti. E volevo chiederti se mi puoi mettere un brano di Kate Bush, Bush Babushka, visto che ho tanta sonno, così magari mi sveglio un po'. Ciao!

0: Conosciti fa svegliare, bel pezzo, è molto bello. Che vocina, fantastica, fantastica.
1: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio di Ancona. Mi potresti mettere oggi una canzone Mother fatta solo da Roger Waters senza Pink Floyd? Grazie, ciao.
0: Come faccio ad andare a trovarti solo la versione fatta da Roger Waters? Non lo so.

0: Va bene, 4 minuti di Mother the Pink Floyd. A quest'ora sono meravigliosi, grazie Fabrizio. C'è anche la versione, quella solamente di Roger Waters da solista, che comunque dovrei andare a cercare e davvero il tempo non ce l'ho. Però va bene, bello il pezzo, anche questa interpretazione fantastica. Allora, chi c'è qua? Fammi vedere un po'.
1: Buongiorno Pierangelo, buongiorno a tutta la comunità. Buongiorno. 60, 70, 80. Guarda, stamattina vorrei sentire un pezzo di Elvis, Born in Love. Ciao, ciao a tutti. Davide di Ancona. Ciao, ciao.

0: Grazie per Elvis, grazie per Birmingham. Mamma mia, che bello sto rock and roll, ragazzi. Vabbè, insomma, quando si vuole sapere del rock and roll puro bisogna andare ancora su Elvis Presley, non c'è niente da fare. Live
1: 60, 70, 80 by Studio Più è la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buongiorno, Massimo da Sorezzo. Ho acceso la radio adesso, magari è già messo, se l'hai già messo pazienza. Mi fai ascoltare Vecchioni? Se l'hai già messo, che oggi è un pomeriggio.

0: Ciao Massimo, buongiorno. Otto e 23, sono già svegli loro?
1: No.
2: Ciao Pier, buona giornata, sono Maura. Mi metti una bella canzone italiana. Oggi sembrerebbe che faccia meno caldo, un po' più fresco di domenica e di ieri, perché ieri è domenica, si moriva. Anche perché ci sono stati i temporali, quindi ha rinfrescato un po' l'aria. Mi metti una canzone italiana, quella che vuoi tu, che mi tolga un po' di rabbia, perché sono un po' arrabbiata oggi, ma arrabbiata tanto con l'Italia e il mondo intero.
0: Ah, ecco,
2: ti racconterò
0: ecco
2: cosa c'è successo a me e mio figlio. Un bacione e buona giornata a tutti. Per me è un buon inizio settimana.
0: Eccola qua!

0: sono tagliente qua. Gianni, dov'è che devi farti
1: per avermi fatto sentire la voce di Antonella Ruggero?
0: Sì.
1: Nevo, si chiamano Nevi, Nevo con la V, e a me lo tolgono perché probabilmente va tolto, punto e basta, speriamo niente di grave. Ma la Vespa non l'hanno tolto perché ne aveva 50.000, gli avrebbero deturbato la, il viso, e lui non può, essendo un personaggio pubblico. Io ce l'ho,
0: e tu?
1: Io ce l'ho da una parte maschile, sono maschio, la parte maschile non so come specificarlo, praticamente la parte femminile, c'è cioè una parte femminile che noi non usiamo più, no? Però ce l'abbiamo ancora, e quindi ce l'ho lì. Vediamo qual è, se è riuscito a beccare qual è la parte.
0: Ce l'hai sulla punta del nasino? Ho capito. Beh, se ce l'hai lì sul naso, cioè, è brutto anche a livello estetico, devi toglierlo, devi toglierlo. Oh mamma mia, cara mia! Era splendido, splendente, chissà dove ce l'ha il neo questo. Andiamo con Murmuz, Orlando Rivas. Se avete voglia di ballare, dai, sono le 8:30 quasi, hai voglia? Cappuccio sì, poca schiuma, tiepido, grazie. La brioche alla Nutella ce l'hai, ce l'hai? E poi mi prepari anche un panino con la mortadella, grazie, grazie. Sì, sì.

0: vuoi anche tu un panino con la mortadella? Grazie, panino con la mortadella, cappuccio tiepido, brioche al cioccolato, la Nutella, sì, sì, la banana in parte, grazie, sì, sì, sì. Già a posto io. Oh mamma mia, le donne hanno già capito dove c'è il Neo, e il Nevo, si chiama Nevo, Nevo. Che c'hai da dire? In un posto che non usi più,
1: Angelo, abbiamo poche parti, indovinello. Quali sono le parti, sì, nell'uomo che non si usano più, che una volta che la donna usa? Devi vedere la differenza tra uomo e donna, superiore, non facciamo inferiore, facciamo superiore, Piero.
0: Vabbè, una cosa che non usi più. Cos'è che non usa più lui? È da un po', dico. È da una vita che ce l'hai quel coso lì.

0: Secondo me ci vuole qualcos'altro per svegliarsi, Che ci vuole? la gri. Dov'è la gri? Pensavo che ci fosse la gri. Dice che ha bisogno di un pezzo particolare per svegliarsi. Vediamola qua. Dov'è
1: la gri? Ascolta, prova con Phil Collins e quindi Here Tonight, magari la batteria quella sì che mi sveglia. Ciao.
0: E mi sembrava strano che tu ti potessi svegliare con Babushka di Kate Bush, però insomma ognuno poi si sveglia come gli pare, ma questo insomma, oltre che a svegliarti, ti fa restare di buon umore per tutto il giorno. Sentilo, Phil Collins.

gli anni 60, 70, 80. Siamo un'emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Alessandro Cesilin. Il Principato di Monaco, scosso ieri sera da una potente esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, componenti della stessa famiglia. 2 sono gravi, uno di loro è un oligarca. Sarebbe un attentato ed è caccia all'uomo. Sentiamo Davide Camera.
3: Una deflagrazione provocata da un atto doloso, dicono le autorità monegasche, che ritengono molto probabile un attentato, un ordigno lasciato in uno zaino nella hall del condominio dove vivono i 3 feriti, da un uomo tuttora in fuga. La vita tranquilla del Principato impatta improvvisamente con le vicende legate alle crisi internazionali, con la guerra in Ucraina, perché la famiglia colpita sarebbe quella di un oligarca di Kiev, Vladimir Molev. Gravissimi lui e la compagna, mentre il figlio 13enne, anche lui coinvolto nell'esplosione, sarebbe in condizioni meno gravi. Lo scoppio è avvenuto nel condominio dove la famiglia, secondo una fonte vicina all'inchiesta, vivrebbe fin dall'inizio della guerra, essendo l'oligarca soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 su decisione del presidente Zelensky. Tanti sono ancora i condizionali, si dice, e secondo le fonti, per una vicenda delicata che presenta lati e situazioni da decifrare. Ed è in corso una caccia all'uomo per trovare il responsabile, individuato dalle telecamere di videosorveglianza e grazie ad alcune testimonianze, mentre circa 50 vigili del fuoco, anche dalla Francia, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Il principe Alberto II parla di crimine efferato e definisce una priorità la sicurezza della comunità monegasca.
2: La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. Ieri il presidente Putin ha detto di aver rifiutato la proposta ucraina di limitare gli attacchi alle 4 regioni contese e il fuoco incrociato continua, almeno 9 morti ieri in raid russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. Il mondiale americano miete le prime vittime eccellenti, si conclude anzitempo i 16esimi il cammino di Germania e Olanda, KO i rigori contro Paraguay e Marocco, soffre il Brasile che batte nel finale il Giappone. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: 11 metri di dolore, la Germania storicamente inserita nel lotto delle favorite e l'Olanda da tempo in stile vorrei ma non posso, se ne tornano d'improvviso a casa nel peggiore dei modi possibile con la sentenza emessa dalla lotteria dei rigori. A sgonfiare i panzer il Paraguay e le parate del numero 1 Gil, che soltanto 4 anni fa mise in vendita magliette, pantaloncini e guantoni per mantenere la sua famiglia. I tulipani invece sfioriscono nella notte, eliminati per la terza volta ai mondiali dal dischetto per mano del Marocco, che negli ottavi troverà il Canada. Tutto bene quel che finisce bene, ma quanta paura per il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 in rimonta al Giappone con i gol di Casemiro e al 95esimo di Martinelli. Abbiamo meritato, ma c'è da migliorare, le parole del CT Verde Oro con annesso avviso ai naviganti. Abbiamo giocatori top, però devono lavorare insieme per la squadra. La Seleção aspetta la vincente di Costa d'Avorio Norvegia stasera di fronte alle 19, mentre da Francia Svezia ore 23 uscirà l'avversaria del Paraguay ammazza tedeschi.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di scienza e finanza. Con il lancio di Soneium, Sony ha puntato con forza su un'evoluzione positiva dell'impresa DeFi, ritagliandosi un ruolo da protagonista. Per rafforzare

La sua posizione, però, l'azienda giapponese ha deciso di non fare tutto da sola e ha scelto di avvalersi delle risorse di Fireblocks, una piattaforma blockchain-based che negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé per la qualità dei servizi offerti. Al centro della partnership la costruzione di un'infrastruttura ancora più efficiente per le esperienze nel Web3. La donazione di un privato all'Università di Seoul, 700.000 euro in valuta digitale, ha innescato reazioni che potrebbero modificare l'atteggiamento delle autorità della Corea del Sud nei confronti delle cripto, dopo lo stop deciso nel lontano 2017. Le proteste dell'Ateneo della Capitale avrebbero infatti convinto il locale organismo di vigilanza ad adottare un provvedimento che dal mese di aprile consentirà agli enti no profit come l'università di vendere la valuta digitale ricevuta in donazione. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di FinTech.

Grazie Carlo, buona palestra. Già sentiti prima anche con Mother, i Pink Floyd. E adesso un pezzettino di Another Brick in the Wall ci voleva, dai. Perché qua devo andare subito. Zona Rimini, io. Con le Creatures e con Maybe One Day. Buongiorno a Lisa, Fabiola ed Ernestina. Si chiama così? Ernestina.

fatto un grande capolavoro, è stata una grande sigla di un grande locale, l'Altro Mondo Studios di Rimini. E poi lì c'era il personaggio che era il grande, simpaticissimo Antonello. Va bene. Allora, 8:48 qua. Le mattine volano, non si sa mai come affrontarle, perché almeno io parlo dalle 7 alle 9, sono 2 ore che a differenza del pomeriggio volano. Come mai? Che è che devo far svegliare ancora io? C'è la Giuseppina che dice non riesco a svegliarmi. Vabbè, allora ci penso io adesso. Adesso ti metto 2 pezzi che guarda, se non ti svegli con questi io non so che faccio. Il primo è Jingle, che avrai sicuramente ballato da tutte le parti.

Buongiorno anche a Simone, buongiorno anche a Massi. Ciao Luca, buongiorno a Claudio. Allora Simone, la strobo devi usarla solo la sera, non puoi usarla adesso. Come fai a usare la strobo adesso? C'è chiaro. Magari tu in officina chiudi tutto, c'è scuro, vabbè. Vabbè. Allora, abbiamo finito? No, c'è ancora un disco. Devo fare svegliare una fanciulla, non è facile, non è facile. Cerco di fare del mio meglio. E decimo! Chi è che vuole questo? I Puli sentiamo fra una settimana. Sì, certo.

non c'è niente da fare, non si sveglia neanche con il cibo, non c'è niente. Quando uno sonno, cioè non è che arriva il pezzo che dice questo mi sveglia, no. Se c'hai sonno devi dormire, punto. Capo, è vero?

0: Lasciami salutare tutte le donne del mattino qua che stanno incominciando a lavorare. Alle 9 iniziano, hai capito? Ciao Paola! Ciao Sabrina, buongiorno anche alla Edi. Poi chi è che c'è da salutare? Monica, Fiorella, Adalgisa, non ci credo, non ci credo. C'è pure lei, va bene. Saluto anche tutti gli ometti, noi ci sentiamo domani mattina, eh? E nel pomeriggio alle 15, preparatevi. No, no, non ci sono neanche oggi loro, Savio, mi dispiace. Sono assenti. Devo andare via io, devo andare via. È tardi, chi è che mi manda questo messaggio? Sentiamo.
1: Ciao, con 80 anni di matrimonio festeggiati la grande. Ieri, grazie anche a te e a tutti la planeta. Ciao, grazie ancora, Franco da Pisa.
0: Grazie Franco. Fa piacere che 40 anni siano trascorsi bene, vedi? È un bel anniversario.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista televisivo Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, nei pressi di Roma. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada e il danneggiamento del muro perimetrale. Adesso le indagini proseguono per risalire i mandanti. Sono molto gravi 2 dei 3 cittadini ucraini feriti ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano, nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Emolaev e della compagna, mentre il figlio 13enne non sarebbe in pericolo di vita. Oggi è attesa una conferenza stampa del procuratore generale Tibor, mentre caccia l'uomo per rintracciare l'attentatore. Si tratterebbe di un uomo che, secondo testimonianze, avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. La strage ieri presso una casa famiglia in Bassa Sassonia, 6 morti, 4 donne e 2 uomini, tutti assistenti sociali che si occupavano di tutele dei minori. Arrestato un 45enne coinvolto in una battaglia legale per l'affidamento della figlia di 3 mesi, fermata anche una 65enne con stretti legami con la famiglia, riferiscono gli inquirenti, che conduceva l'auto con cui tentava la fuga. Il presidente tedesco Steinmeier si è detto profondamente scioccato. Ai mondiali di calcio si conclude anzitempo, ai 16esimi, l'avventura di Germania e Olanda, eliminate ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli 8esimi se la vedranno contro il Canada. Tira un sospiro di sollievo il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 nel recupero in rimonta il Giappone. Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City e raccoglierà la pesante eredità di Pep Guardiola, di cui fu primo assistente nella stagione 2022-2023, quella delle triplette, ancor prima coach della formazione Under 23. Maresca, per cui il City ha versato al Chelsea 20 milioni di euro di indennizzo, ha sottoscritto un contratto triennale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80.
1: C'è uno che ha scritto: c'è il mio fruttivendolo che cerca un c'è il mio fruttivendolo che cerca un raddrizzatore di banane.
2: Achille, sei libero? Ha scritto.
1: Ma io comunque
2: visto
1: la banana,
2: che, visto che a te piacciono le banane, tutte le mattine ne mangi una, quante ne compri di banane? Una sessantina al mese almeno.
1: Una al giorno.
2: Una 30, scusa. Quante ne mangi di banane?
3: Ma la media è una banana al giorno.
2: Una banana al giorno.
1: Ok, e toglie il pensiero di turno, no?
3: Certo. Anche la mela mangio.
1: Anche la mela.
3: Mangio mezza mela.
1: Mezza mela e una banana intera.
3: Mezza mela e una banana.
1: Cioè, e l'altra mezza?
3: È perché la mangia mia mamma.
1: Ah, la dividete?
3: Sì, ce la dividiamo.
1: Bello, che bello, un 45enne che vive ancora con la mamma e divide la mela del peccato mela insieme del alla peccato. Mamma. Non dovresti dividerla con una. Vabbè, fagliare.
3: Ma no, ma perché lei non mangia. Lei non mangia la mela intera. Lei mangia un pezzo, a volte un quarto, a volte metà, hai capito?
1: Sì.
3: Quindi, allora cosa fai? Cosa
1: aspetta, c'è un tuo fan. Pronto? Pronto? Aspetta, pronto?
4: Achille!
1: Sì, buongiorno!
4: Ma ti taglia anche la cotoletta la tua mamma?
3: Ma la cotoletta la fa mia mamma, certo, la fa. Fa anche l'involtino.
1: È andato.
0: Come i bambini.
1: È andato.
2: Ho fatto una domanda, vedete, fa anche la cotoletta come i bambini.
1: Ma lui è un bambino! Lui è un bambino non cresciuto, ragazzi!
2: Lui mangia con la bavaglia!
1: È ancora puro! È ancora, come si dice?
0: Puro.
1: Vabbè, andiamo avanti.
3: Ma perché è bello comunque essere. Cioè,
1: allora mentre passa, però tutti sti fan, ragazzi! Pronto!
5: Achille!
3: Sì, buongiorno!
5: Mo svegliati un po'!
1: Che bello questo sì, mo svegliati un po', dai! Mo sei rintornato veramente!
3: Ma allora, io inviterei però tutti questi fan.
1: Allora, basta dire che Achille è. Perlomeno lui le fa ridere le donne, no? Tu le fai ridere le donne, no?
3: Ah sì, io sì, faccio ridere, cioè, sì. Almeno sì.
1: Mio nonno mi diceva sempre: se riesci a farla ridere sei a metà coscia.
2: Ma che detto è? Ma non è così!
1: In casa cadavolo. Se riesci a farla ridere sei a metà coscia. Quindi non
2: è così.
1: Non è il suo caso, chiaramente. Non è il suo. Ancora! Sarà mio nonno! Pronto?
5: Pronto?
1: Chi è?
5: Achille, ma il pane. Cambi da solo o te lo cambia tua mamma?
1: Il pannolino te lo cambi da solo!
3: Vabbè, se non uso più il pannolino.
1: Non lo usa più, non lo usa
3: mutande,
1: più.
3: Mutande.
1: Usa le mutande. Anche risposto, incredibile.
0: Andrea, chiedo scusa, ma
1: oggi è la festa della mamma, non lo sapevo.
0: Domenica, Andrea.
1: Ah, domenica! Ciao, Andrea, oggi è la festa della mamma.
0: No, domenica, no? È la seconda domenica di maggio, Andrea. È il 10 maggio.
1: Oh, devi stare calmo, ok?
0: Non mi toccate le mamme, però.
1: Non mi toccate le mamme!
3: Allora io direi, per poter fare. Per poter festeggiare meglio.
1: Sì, vuoi un calzascarpe? Magari escono.
3: Per poter festeggiare meglio le mamme.
1: Tu dovresti con l'aspirapolvere mettertelo in bocca al tubo e accendere. Magari aspiri le parole e poi le svuoti il sacchetto e vediamo cosa esce fuori, capito?
3: Potrebbe essere.
1: Sì, potrebbe essere una bella idea.
3: Potrebbe
1: andiamo avanti, cretino, andiamo avanti.
0: Andrea, chiedo scusa, tra un minuto c'è il blocco corto.
1: E chi se ne frega? Vai avanti, dimmi.
3: Per poter festeggiare meglio la vostra mamma.
1: Fate un regalo sano alla mamma. Non gli regalate le ciabatte, la crema quella che costa poco, quella da 5,99€, 6 litri di crema, che è cancerogena solo a guardarla. Cioè, se slocano le orecchie solo a guardarla.
2: Le orecchie.
1: Fate il regalo, è la mamma, è lei che va creato. Non eravate in questo mondo, non avevate tutti questi problemi. E quindi voglio dire, fate un bel regalo sostanzioso, bello, un bel viaggio a Tahiti per dire.
2: Tahiti,
1: mamma, te voglio mandare a Tahiti. Veramente, a me stava scherzando, mamma. Vai a Frosinone 2 giorni.
3: No, sarebbe uno, praticamente voi dovreste andare questa domenica.
1: Uno ha scritto: ma le fa ridere le donne anche da vestito? O solo nudo?
2: Ma io era una battuta.
3: Ma tu sempre premessa. Comunque, allora, domenica, prima fase sarebbe: andate al corso che tu fai.
1: No, non dire cose che non sai, corsi che faccio io, lascia stare. No, non ti inerpicare in cose strane.
3: Allora,
1: non è per te. Io l'ho invitato 2 volte, ma non si ferma.
0: Non
1: evidentemente
0: si ferma.
1: Lui pensa di essere talmente bravo, talmente capace a comunicare che. Ma non si rende conto che quando va in locale
2: la gente va via, cioè non ti rende conto.
3: Sai, quello è il mio scopo.
2: Sbaglia qualcosa.
3: Lo scopo è
0: Andrea,
3: quello.
0: Chiedo scusa, c'è la pubblicità.
2: C'è la pubblicità. Allora, mandiamo la pubblicità e poi torniamo. Forse, adesso vediamo, non ne siamo certi di questa cosa. Io, forse, io sì. Ugo c'ha una brutta cera.
6: Show su Studio Più.
7: Non ci resta che ridere
8: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Ad entrate che stanno disinfestando fuori, quindi l'aria è più pulita dentro.
3: Buongiorno, ben trovati. Come state? State bene?
4: Sto pazzo che urla la radio da 20 anni, ma chi è sto pazzo? Chi è sto pazzo che urla come un pazzo furioso? Chi è? Chi è? Chi è?
2: Allora ricordatevi una cosa: se non hai ancora trovato, dico, se non hai ancora trovato il lago del pagliaio, se non l'hai ancora trovato, cerca meglio, cerca meglio. Devi cercare meglio.
5: Ma non è un detto.
2: Come l'ha detto?
5: Ma non è così.
2: Se non hai trovato l'ago nel pagliaio, cerca meglio. Dici, ma non l'ho trovato, cerca meglio. La torcia del telefonino, magari lo trovi, capito? Dai. Vabbè, comunque, no, a parte gli scherzi, se non hai trovato il tuo Adamo o la tua Eva, vuol dire che sei il serpente, capito? Cioè, non c'è altra spiegazione. Allora, i serpenti all'ascolto, buongiorno, ben trovati, perché c'è Adamo, c'è Eva, c'è anche il serpente, ci sono vari serpenti in giro, Ma senti anche tu un rumore strano?
5: Non è che viene da fuori, forse?
2: Sì, può essere un aliante, sai, gli alianti. Ma sai che non si vedono più gli alianti e i cosi, i dirigibili? Tu hai mai visto un dirigibile ultimamente?
5: Ma assolutamente no.
2: Ma anche gli alianti, non si vedono più. Si sono resi conto che cadono, quindi non... che cascano, che esplodono, non... No, vabbè, non... Vabbè, comunque non li vedo più, non so. Come le farfalle, non ci sono più. Oggi ho solo motori, non... A vela non ci va più nessuno, ad aria, come si dice? Aria compressa. Va bene, buongiorno, ben trovati ragazzi, non ci perdiamo in cose che non ci appartengono, anche perché non siamo cannibali, non siamo cannibali. Ma sai che un figlio di uno dei ricchi dei Rockefeller, mi sembra, che è stato mangiato dai cannibali, lo sapevi?
5: Ma chi?
2: Sì!
5: Ma figlio di Rockefeller!
2: Un figlio di uno ricco, è andato in una tribù dei cannibali e non si è più ritrovato,
5: È proprio fesso.
2: Manco i denti hanno ritrovato. L'hanno schiacciati, hanno polverizzato e sono magnature quello. Vabbè, comunque non ci perdiamo in cose assurde. Allora, che poi... Ehi! Ma qua rimbomba!
5: No, c'è eco perché c'è qualcosa di aperto.
2: Ah, ok!
5: Ma hai la porta aperta?
2: Può essere, sì.
5: Allora è quello.
2: Che devo fare? Devo chiudere la finestra?
5: Ma se hai caldo, lascia aperta la finestra.
2: C'ho caldo.
5: E là no, fa caldo, Andrea.
2: Fa caldo. Va bene, allora chi siamo? Lo diciamo dopo. Adesso mettiamo una canzone così chiudo le finestre. Sì, questo effetto eco non lo sentite. Questo effetto corridoio. Però è bello trasmettere da un corridoio, cioè da una galleria. Te immagini? Qua la prima galleria che incontriamo. Ci

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Gli inviati americani Kushner e Witkoff sono in arrivo in Qatar per la riapertura di colloqui sull'Iran, ma su di essi pesa l'incombere di nuove violenze. Due pasdaran sono rimasti uccisi e altri due feriti in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera nelle vicinanze del confine occidentale con l'Iraq. Teheran ricorda che l'accordo quadro con Washington prevede che i negoziati possono partire solo dopo l'attuazione di altri punti dell'accordo, tra cui il cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. E anche stamani un'agenzia libanese riferisce di nuovi attacchi israeliani nel sud del paese. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato di Manitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci il 16 ottobre 2025 a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada e il danneggiamento del muro perimetrale. E sono gravissime le condizioni dei due dei tre

0: cittadini ucraini feriti gravemente ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vladimir Molaev e della compagna, mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. L'attentatore sarebbe un uomo che avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. Un 34enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e furto a Procida, nel napoletano, dopo essersi introdotto nell'abitazione della vicina di 36 anni tentando di abusarne mentre i figli piccoli erano in casa. Nella colluttazione la donna è riuscita a liberarsi e ad allertare il compagno, che ha chiamato le forze dell'ordine. L'uomo, identificato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, risulta già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati di violenza di genere. Debutto convincente dell'Italia Under 19 agli europei di categoria iniziati in Galles. Gli azzurri hanno sconfitto 2-0 la Serbia grazie alle reti su rigore di Liberali e sigillo di Idrissou. Giovedì alle 15 Italia-Croazia, match che può valere già l'accesso alla semifinale, traguardo che varrebbe anche il pass per il mondiale Under 20. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80,
2: fai uno scherzo a mia sorella Barbara, lei fa parte del protocollo di del prologo della pro, ah, della proloco
3: protocollo,
2: scusate se non so leggere. Lei fa parte della proloco di Tavullia, siamo lì e fanno eventi. Digli che hai visto il suo numero sulla locandina di Tavullia, è festa, Tavullia è festa, e se possono fare un evento importante per una persona privata, tipo addio al celibato, siccome nella proloco ci sono belle donne, andrebbe bene anche uno strip. Ma in che senso? No,
3: sai, vabbè, che non ho capito,
2: cioè praticamente io devo chiamare lei che lavora per la proloco di Tavullia e dire di creare un evento,
3: sì, so, un evento,
2: cioè uno stripper a livello nazionale mondiale, cioè lui, c'è, cioè lo stripper.
4: Lei l'ho fatto una volta,
2: sì, poi tutte le donne hanno tirato fuori dalla borsetta la lente di ingrandimento. Chiede luci del telefono sotto la lente e dice: ma scusate, ma ci hanno fregato, ci sono fatte ridare i soldi indietro,
3: ci hanno fregato.
2: Dai, lascia stare.
5: No, non l'ho fatto integrale, non l'ho fatto integrale.
2: Ci mancherebbe,
3: beh,
2: cioè,
3: certo.
5: Tra l'altro c'è stato un momento
2: altro che lancetta
5: che non capivo perché chiedevo indicazioni.
2: C'è uno che ha scritto: Catavolo, io capisco tutte le battute che fai, ma a volte fai delle battute che non gli dai importanza, e le capisco, c'è gente che non riesce a percepire le tue battute.
3: Bravo, vedi, quello che dico pure
2: ho
3: io
2: ho capito. Però non è che se non le percepisce fagli ascoltare altri programmi più facili. Questo è un programma difficile.
3: Sono
2: programmi più facili, fanno battute banali, semplici. Questo è un programma condotto. Aspetta, se c'è un fan tuo, pronto?
6: Ciao Andrea, sono Alfredo Garisto.
3: Chi è?
2: Che ha detto?
3: Era l'imitazione.
2: Ah, l'imitazione di Alfredo Garisto. Fantastico. Allora, voi lo sapevate che il nome completo di Pablo Picasso è Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Neumastao Maria de Lora Mendos Cipriano de la Santissima Trinidad Martir Patricio Lio Luris Picasso? Cioè, lo sapevate?
3: No.
2: Che se durante il nome, mentre leggi il nome, inserisci la parola ballando, esce fuori bailando, meglio ancora, esce fuori il tormento dell'estate. Cioè non è, e il nome com'è? Pablo Picasso bailando, Diego Francisco bailando, esce fuori un pezzo meraviglioso. Comunque si chiama come lo spigo del mio comodino, uguale. Andiamo avanti, andiamo avanti. Le battute sono di Fabio e Danny, che salutiamo.
3: Ma chi sono?
2: Fabio Mascagni e
3: chi è?
2: E Danny Irreperibile. Allora, pronto? Pronto?
7: Yeah.
5: Ciao fratello, buongiorno.
7: Devi ricordare che devi morire, eh?
5: Sì, mi ricordo.
2: Te lo sei segnato?
5: Cioè, me lo ricordo.
7: Sì, segnato. Agosto.
2: Che ha detto?
5: A Ferragosto.
2: A Ferragosto muori.
5: A Ferragosto. Perché a Ferragosto?
2: Non lo so, è scritto.
3: È scritto dove? Scusate.
2: Un abbraccio!
7: Ciao
2: Lucifero, ciao.
3: Ci manca qualche giovedì a tu!
2: Perché a noi no? Noi ci manco mercoledì proprio. Vabbè, stavi dicendo, scusa, non. Allora, chiamiamo questa ragazza,
5: sì?
2: e gli diciamo che siamo del. C'è un altro scherzo da fare che è ancora più assurdo. Cioè. Vabbè, ma noi cosa gli facciamo a questa.
3: Vogliamo fare. Della prologo, lo strip, Andrea.
2: Ma sai, ma come fa uno. Perché non potrà mai cascarci.
3: Vabbè, proviamo.
2: Ma che gli diciamo?
3: Faglio fa lui.
2: Ah, quelli difficili facciamo fare a lui.
3: Quelli lui, dai, fallo tu, Achille.
2: No, lascia stare.
3: Proponiti come strip.
2: È già messo male, dai, non.
5: No, devono creare uno strip. Devono creare uno strip, eh? Cioè loro devono creare uno strip.
2: Chi, le ragazze della prologo?
5: Certo, sì.
2: Ah, vabbè, ancora peggio. Cioè, non
5: è. Beh, sì, è così lo scherzo, nel senso.
2: Cioè, ma non durerà neanche 20 secondi lo scherzo. Vabbè, facciamolo, giusto per sentire la voce di una donna. Dai.
3: Ma te forse ti conoscono anche perché siamo stati tante volte lì a Tavulli, Andrea.
2: Infatti.
3: Anche la prologo ci conosce bene.
2: Quindi. E lo diciamo proprio, guarda, che è uno scherzo che ti stiamo facendo. Mamma, ragazzi. 7-4, dai, via. E almeno sentiamo la voce femminile, insomma, dai. È anche una bella donna, Barbara. Ragazza.
8: Pronto?
2: Cercavo la signora Barbara della Proloco di Tavullia.
8: Sì, chi parla?
2: Sono Andrea. Sì, mi ha dato il tuo numero una tua collega di sempre della Proloco, mi ha detto che tu ti occupi insomma degli eventi per la Proloco di Tavuglia. Ho sbagliato numero?
8: No. Dipende di che cosa ha bisogno.
2: Devo organizzare una festa, quindi un addio al celibato un po' importante di un personaggio un po' famoso, quindi volevo capire se era possibile insomma far coincidere le cose.
8: Ma noi non organizziamo questo tipo di eventi, però.
2: Ah, addio al celibato no. Beh, però è un personaggio molto famoso, insomma, non posso spoilerare, però.
8: Questo è uno scherzo. Questo è uno scherzo da parte di chi?
3: Non sapevo io.
2: È da parte di Valentino Rossi.
8: Certo, come no, certo. Allora, vediamo un po'. Non è Radio Studio Più, forse?
9: Ma guarda che ci sei quasi vicino, ci stai. Guarda un po'.
2: Ma ci conosciamo, Barbara? No, non ci conosciamo, no.
3: Come no?
8: Certo che ci conosciamo.
2: Ah, pure! Siamo rovinati. Mamma mia, come stai? Tutto bene, Barbara?
8: Tutto bene, tutto grazie, perché tu sei stato un nostro evento.
2: Eccolo, vedi. Porca miseria.
8: Non mi posso dimenticare di te, assolutamente.
3: Quello della Filo d'Oro, diglielo, Andrea.
2: Ah, la Filo d'Oro, Filo d'Oro.
3: C'è anche la lettera
8: di ringraziamento. La
2: lettera del Filo d'Oro, che bello. Senti, dai, spero di vederti presto, amore.
8: Che emozione, però.
2: Ma non dire così, che poi dopo uno ci crede, lascia stare.
8: Mi fai emozionare.
2: Grazie, amore, grazie. Ti mando un bacio anche a te. Ciao Barbara, ciao.
3: Andrea che
2: te conosceva, che vabbè, mi posso ricordare, dai, mi si scemo veramente.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: communiqué.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.
3: Sembrerebbe una canzone, diciamo, schifizza, no? Invece è bella, cioè,
4: a me piace lui.
3: Come si chiama?
4: Saif.
3: Saif, che è di origine marocchina.
4: Sì, marocchino o tunisino, non mi ricordo.
3: Tunisino, vabbè, non sa niente, non Oi, è arrivato.
4: È arrivato.
3: Come stai?
5: Buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Adesso nel guardarlo, effettivamente tu, come hai raccontato della folata di vento che sì, c'è stata, sì, si vede il dopo vento, si vede.
3: Sono spettinato. Ma tu ti sei visto?
5: No, allora tu sei. No, fratello. Allora, aspetta, i miei capelli sono fatti così. Sono al naturale.
3: Ma tu ti sei abituato?
5: No,
3: tu ti sei abituato a questi capelli. Ma uno che ti vede, dici, ma perché si mette la frangetta tipo la
5: fella
3: carra davanti?
5: No, ti spiego. Io stamattina mi sono fatto la doccia. Mi sono fatto la doccia, mi sono lavato.
3: Io ti ho fatto un'altra domanda. Uno che ti vede per la prima volta, dice, dentro di lui si fa la domanda. Se tu vedi una cosa strana, tu per la prima volta ti fai la domanda, no? Su questa cosa strana. Mm-hmm. Se ci abiti con la cosa strana, poi non ti fai più domande. Cioè, lui non si fa più domande.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Appena accesa la TV, buongiorno Andrea e Ugo. Andrea, ma stamattina hai gli occhi in modalità cinesino? Sì, stamattina sì. Non ho dormito stanotte.
3: Ho visto 4:36 l'ultimo accesso, Andrea.
2: Com'è?
3: 4:36 avevi.
2: Mi sono addormentato, penso, per le 4:36, quindi avrò dormito un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza massimo. Vabbè, andiamo avanti. Michel Lotito, che non c'entra niente con quello della Lazio, non c'entra niente, che è il presidente della Lazio Calcio lì.
3: Sì, Lotito.
2: Qualcuno sta seguendo i mondiali, ragazzi, perché stanno succedendo cose strane. Cioè, vi rendete conto? C'è squadre che hanno passato le, che vanno ai sedicesimi, c'è squadre imbronciabili. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, stasera, con tutto rispetto per i giapponesi, che io li conoscevo solo per il kamikaze, lei come chiamano?
3: Kamikaze!
2: Cioè, se non era per il sushi, i giapponesi erano solo per il kamikaze. Sai, nella kamikaze. Seconda guerra mondiale, che si lanciavano con la cosa, con la fascia bianca di Tozzo e si lanciavano giù con l'aereo. Sì, vabbè, Tozzo l'ha inventata la fascia bianca in testa, se non è che l'hanno inventata i giapponesi. E si buttavano giù. Io li conoscevo per quello, i giapponesi. Perché altro si facevano conoscere i giapponesi? Per solo per quello. Poi è arrivato il sushi, che poi gli erano rubati i cinesi. Ma i giapponesi erano quelli. E invece adesso c'è, cioè, stasera alle 7 c'è Brasile Giappone, ti rendi conto? C'è una roba. Che se l'avessero detto 20 anni fa avrebbe vinto 18-0 il Brasile. Mamma. Anzi, il brasiliano avrebbe detto: ma è giocato 27 contro 20, 10 contro 11, da non problema. Dai. Tanto 7 mesi segue come uomo.
3: Lo sapevo.
2: Vabbè, andiamo avanti. Allora c'è Michel Lotito, Monsignor Mangoso, è un francese, divenne famoso per la capacità di mangiare oggetti non commestibili grazie a una rarissima condizione detta pica.
3: La pica.
2: Cos'è la pica?
3: La pica è buonissima, non lo so. La fanno in Brasile. Sì.
2: È un apparato di giasta, niente. È un apparato digerente anomalo. Cioè un
3: aspetta un attimo!
2: No, quella è un'altra cosa.
3: Noi è arrivata alla folata di 20 capelli. Meno male che ho registrato, poi te lo giro. Infatti, è arrivata la folata.
2: Vabbè, sono capelli, cioè mica è una parrucca, cioè si muovono, cioè non. È incredibile, ragazzi. Vabbè, comunque. Vabbè, se mi fai ridere.
3: Ah, poi... io? Ma tu devi, poi te la faccio vedere la scena.
2: Allora, se fosse stata una parrucca, io ti capisco, stavo inchiodato.
3: No, ma non dico niente, hai fatto a carina.
2: I capelli, tu non avendoli, non c'hai questo effetto. Ma se io faccio così, mi spettino, vedi?
3: Sì,
2: vedi?
3: Sì,
2: no, vedi? Me li metto davanti, vedi?
3: Me li metto davanti.
2: Sono capelli, capisci? Non è... Che devo fare? Non è più abituato, lui si pettina con la spugna, quindi chiaramente non è. Vabbè, dai, allora, la diciamo dopo che siamo in pubblicità, dai, quasi. Quasi.
3: Quasi cosa?
2: No, quasi pronti.
0: Su Studio Più. Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.
4: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci chiederemo se allenarsi con il caldo faccia male o sia possibile mantenersi attivi quando l'estate stringe la sua morsa. Può sembrare un'impresa disperata. Non è un caso che persino ai mondiali di calcio i giocatori abbiano dovuto fare affidamento a speciali discusse pause di idratazione a metà dei tempi. E con le ondate di calore sempre più intense e sempre più lunghe, correre o praticare sport all'aperto non è solo faticoso, ma rischia di diventare pericoloso esponendoci al colpo di calore. Tuttavia, rinunciare completamente allo sport ogni volta che la colonnina di mercurio sale crea un rischio ancora più grande per la salute a lungo termine: la sedentarietà. Un recente allarmante studio internazionale coordinato dall'epidemiologo Christian Garcia Pitulski ha stimato che la riduzione dell'attività fisica legata al cambiamento climatico potrebbe causare tra 470.000 e 700.000 decessi prematuri all'anno entro il 2050 in tutto il mondo. Come fare quindi a proteggere il cuore e la linea senza rischiare un collasso? Gli scienziati suggeriscono alcune strategie fondamentali. Vediamo quali sono. Naturalmente, di sfruttare l'effetto ombra e cambiare orario, evitare l'ora centrale della giornata, queste cose le sapete tutti, ma scegliere percorsi totalmente all'ombra fa la differenza. Occhio anche all'umidità, non solo ai gradi, perché anche quella può essere un problema. Invece di usare i classici ghiaccioli che raffreddano solo una porzione minuscola di pelle, gli esperti suggeriscono di bagnarsi direttamente braccia, gambe e viso con acqua fresca. A volte addirittura c'è chi si bagna completamente, già anche la maglietta e il pantaloncino, prima di andare a correre o giocare ad esempio a calcio all'aperto. L'acqua che evapora sulla pelle imita perfettamente il lavoro del sudore, ma senza disidratare l'organismo, permettendo al cuore di pompare più ossigeno ai muscoli. Abbassare leggermente la temperatura corporea prima di iniziare lo sforzo crea un cuscinetto termico che ritarda il momento del surriscaldamento. Funziona molto bene bere una granita o dell'acqua con ghiaccio tritato, si chiama ice slurry in inglese se potete saperlo, prima dell'allenamento. Oltre a rinfrescare, migliora le prestazioni. Il corpo umano è una macchina straordinaria. Dopo circa 7-14 giorni a seconda delle persone di attività graduale al caldo, il volume del plasma sanguigno aumenta, la frequenza cardiaca a riposo si abbassa e iniziamo a sudare prima e meglio. Attenzione però, questa transizione sparisce rapidamente se smettiamo di esporci al calore. Non dimenticare di mettere poi la crema solare protettiva. Essere molto allenati non protegge dal colpo di calore, anzi gli atleti d'élite corrono spesso rischi maggiori perché sono abituati a spingersi oltre i propri limiti biologici. I segnali d'allarme inviati dal corpo che impongono uno stop immediato sono vertigini e stordimento, nausea, stanchezza improvvisa e sproporzionata, palpitazioni o battito accelerato. Dobbiamo smettere di pensare all'attività fisica come a qualcosa di separato dal clima, avvertono gli esperti. Adattare il quando, il dove e il come ci muoviamo è la chiave per sopravvivere alle estati del futuro. Quindi mi raccomando, fate tutto con un po' di buonsenso. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora ragazzi, scusate se leggo questa cosa, che siccome io sono di Latina, sono nata a Latina proprio, allora sono andato via io e ho lasciato, diciamo, il potere, sapete che io sono un supereroe, ho lasciato tutti i miei poteri perché non potevo uscire con gli superpoteri da Latina, e infatti sono arrivato qua che non ho più superpoteri, però avevo dei superpoteri, gliel'ho lasciati a un collega di Latina, un amico di Latina, che ieri c'è stato il Gay Pride a Latina, lui sul balcone ha esposto lo striscione viva la viva la picca, viva la picca, e l'hanno arrestato.
3: Ma perché?
2: Però c'ha i superpoteri,
3: certo,
2: esce sicuramente una... Allora il Canada, ragazzi, è famoso per il succo d'acero, vedi, non lo sapevamo, è vero, sono le boccette del succo d'acero, ci sono le montagne con l'orso, è tipico del Canada, è agli ottavi, ti rendi conto, e noi invece qua siamo, gli italiani sono al mare, Ibiza, Formentera. Comunque la nuova nazionale ripartirà di slancio, nuovo allenatore, non si sa ancora chi sia, però penso Mancini della nazionale italiana, hanno fatto la maglia nuova, c'è anche il nuovo sponsor, Mondial Casa. E quindi non vi preoccupate che il prossimo anno, fra 2-7 anni, quando faranno ci saremo di nuovo sicuramente noi, perché non vabbè, andiamo avanti. Cadavolo, innanzitutto volevo salutare un ragazzo, Alessio, che deve fare una piccola operazione oggi. Andrea, potresti salutare mio figlio Alessio, che oggi deve fare una piccola operazione, vi ascoltiamo sempre. Allora Alessio, stai vicino a tuo padre, che lo vedo un po' cagionevole, lo vedo un po', insomma, è impaurito. I giovani sono più coraggiosi, sono dei genitori, noi siamo delle mezze scusa, non volevo offenderti, siete talmente ignoranti che a volte sembrate una trasmissione politica, è vero, questo è un insulto bruttissimo, veramente non è, peggio di così non so se cosa c'era, vabbè, comunque grazie lo stesso per è vietato esporre al mare anche cartelloni del tipo pica che freddo, che caldo, perché non è bello, insomma, non è. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno, volevo fare uno scherzo alla mia ragazza dicendo che l'aereo di Neos, che non è lo sponsor di Bruno Vespa, ma per Charme non partirà il 16 ma il 18, si chiama Sara. Non ho capito niente, tu hai capito qualcosa?
4: Sì, praticamente
2: la... Per farlo parlare, ragazzi, spurgare come le vongole, gli rimane la sabbia in bocca e parla male. Buongiorno, volevo fare uno scherzo alla mia ragazza dicendo che l'aereo di Neos per Charme non partirà il 16 ma il 18, penso luglio, no?
3: Ormai sì, Andrea, sì.
2: Si chiama Sara, questo è il numero, se puoi chiamare per le 7, capirai, sono le 8. Vabbè, noi ci proviamo lo stesso, l'ho letto adesso il messaggio, ragazzi, non è che non è il primo e non sarà neanche l'ultimo. Eccolo qua il numero, vai col numero 3 4 8 3 4 8 3 4 8 3 4
3: ma che numero è, scusa
2: 8.

0: 8 e 32 finali. Beh.
1: Ma quanti numeri sono?
0: Ma tanti, non so, non capito. Pronto, è la Neos, buongiorno.
1: È la Neos.
0: Sembra la... Marina, sono Bruno Vespa. Sono della gucciola. Biscotto.
1: Non mi ci far pensare che me lo vedo. Aspetta.
0: Pronto? Sì, cercavamo. È la Neos, signora. Signora Sara?
2: Sì?
0: Sì, per la partenza per Sharm, per il 16.
2: Sì?
0: Ecco, voi avete letto le nuove normative della Neos?
2: No.
0: Ci sono arrivate?
2: No, non ho letto niente.
0: Ah, ok, no, niente. C'è una nuova normativa della Neos che prevede il peso dei passeggeri oltre il bagaglio.
2: Eh?
0: Ecco, quindi dovreste darmi il peso vostro oltre il bagaglio.
2: Ma scusi, l'agenzia non ci ha detto niente?
0: Lo so, però l'agenzia non c'entra niente con la Neos, eh?
2: Guarda, riesci a mandarmi una mail? Rispondo la mail.
0: Ah, ok, va bene, le mando.
2: Grazie.
0: la mail.
2: Grazie.
0: Prego.
2: Sì.
0: Sì, ma non so la sua mail, però.
2: Eh?
0: Le mando una mail?
2: Sì?
0: Sì, ok.
2: Grazie.
0: Prego, prego, arrivederci.
1: Ma che scherzo è, scusa. Scusate.
0: Adesso la facciamo bella, Allora, fidanzato, dammi la mail della tua fidanzata. Io gli mando una mail con... gli mandiamo una mail con scritto il peso, vogliamo il peso. Poi la richiamiamo e diciamo, ma non dire cazzate, dai. Dai, ma pensi molto di più, dai. Non,
1: dai!
0: Dai, sì. Fidanzato, se ci stai, mandami la mail che sarà un jack scala, questa è furba. E quindi mandami la mail che gli scrivo la mail e poi vediamo se mi risponde. Andrea, potessi fare una domanda di pensione anticipata per lavoro usurante? Ciao dal Goffri. E tua sorella anche. E tua sorella. Buongiorno, volevo fare uno scherzo anch'io alla mia fidanzata, ma me l'ha fatto lei. In che senso? Ah, l'ha lasciato. Non ti amo più. Cioè, io non capisco perché quando la donna deve lasciare è facile. Cioè, arriva da noi e dice: purtroppo non ti amo più. Finito, secco. Non... Noi se dobbiamo lasciare una donna, ci pensiamo anni. Dopo arriviamo verso l'età pensionabile e dice: vabbè, ormai che glielo dico a fare. Cioè, non. Ormai ci abbiamo 70 anni. Non, che dove vado in giro 70 anni? Non, e ci rimane insieme. E se lei ti chiede: ma tu mi hai sempre amato? Sempre. Tutta la vita che ti amo. Ma scherzi.
3: Non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Non sapevo Monica fosse single, non lo so, l'ho buttata così, magari non è single, però la donna quando si veste così è single, si capisce, insomma, no? Dal dressage.
3: Dressage. C'è un capo.
2: Ho visto la criniera. Che ignoranti che siete. Vabbè, perché non hai conosciuto un'altra sorella. Andiamo avanti. Cadavolo, ma come fai a trasmettere con quell'ignorante? Chi dei due? Chi dei due?
4: E dopo ti devo chiedere se potevo fare un saluto. Potevo salutare Gabriele.
2: Sì.
4: Perché ieri sono stato da Gabriele. Sono stato in un bar a Cerese ieri mattina.
2: Ma se non dici chi è sto Gabriele, cioè.
4: Gabriele del Doc Bar.
2: Doc Bar.
4: Che tra l'altro è anche un fedele ascoltatore che ci è venuto anche a vedere. Ti è venuto a vedere. A voglia?
2: Non lo so.
4: Alla fine.
3: No, allora lo dico.
2: Io sai perché capisco che tu non ci provi con le donne? Perché secondo me sotto pressione tu parli così, no? E quindi immagina che tu fai dalla donna e gli dici: come ti chiami?
3: No, aspetta!
2: Che hai?
3: La faccia!
2: Ma no!
3: Ma se ma
2: eh sì, tu quando parli parli così.
3: Ma cosa stai dicendo? Se faccio così,
2: come ti chiami? Sono single. Ma dai, è quello che tu rinunci, perché non sai come manifestare, diciamo, la tua spintona.
4: No, rinuncio per un motivo, perché dico: ma se la sa perdere, basta. Cioè, nel senso. Ma perché di sì, perché è giusto, cioè, nel senso, io sto facendo un cammino in questo sentiero. E è già tanto su questo sentiero, se c'è posto per uno, in due, lascia stare. Poi, quando poi il sentiero si.
2: Ma scusate, si cosa sdoppierà. Sta dicendo?
3: Ma non lo so, Dante, ma va a cucca da
2: pazzo. Ma che stai dicendo?
4: No, stavo parlando, facendo un riferimento alla donna, all'approccio, no?
2: Sì.
4: No? E dove io ti ho detto. No, allora.
2: Senti, lo sanno tutti.
4: Cosa?
2: Lo sanno tutti, cioè, ormai è palese. Hai paura delle donne e
4: no.
2: Del no. Sì, non ti preoccupare, non stare lì a pensare ad altre cose. Ormai tutti gli ascoltatori sanno che sei una mezza sega. Hai paura del no e il no ti blocca, perché non è normale non provarci con una donna, no? Se ti piace, perché non provarci? Se non ci provi è perché hai paura del no. Rimani così.
4: Ma cioè, no, non è la paura del no.
2: Sì, perché, sì. Oh, lo sanno tutti. Andiamo avanti. Vabbè. Stavi dicendo, lo sanno. Tranquillo.
3: Giovanni. Dai.
2: Stavi salutando Giovanni.
4: Gabriele.
2: Giovanni.
3: E
2: il Battista.
3: Dimmi. Battista.
4: Gabriele. Gabriele, che ha un bar a Cerese.
2: L'hai già detto, sì. Come si chiama il bar?
4: Si chiama Doc Bar.
2: A Cerese.
4: Dove ieri mattina.
2: Cerese è in provincia di.
4: Di Mantova.
2: Di Mantova, dillo, se no non.
4: Di Mantova, e dove lui, tra l'altro, è anche un esperto del caffè.
2: Ah.
4: È il mastro. È mastro. È assaggiatore.
2: Mastro Lindo.
4: No, mastro è il mastro.
2: Mastro caffeina.
4: No, mi ha spiegato una cosa.
2: Sì, che sei un cretino, ti ha detto.
4: No, lui ha fatto praticamente un corso, ha un attestato, ha un certificato.
2: A te ci vorrebbe
4: di cosa?
2: Una testata secca sul naso.
4: No,
2: senti, io devo salutare questa persona. Come si chiama? Gabriele?
4: Gabriele
2: del Doc Bar
4: del
2: di
4: Doc Bar.
2: Cerese, provincia di Mantova. Ciao Gabriele, poi basta?
4: Sì,
2: basta.
4: Poi vedo, poi lui c'ha la compagna, non mi ricordo come si chiama la compagna. Ogni tanto me la passa.
2: Se guardi una donna tu, cioè, hai fatto bene.
4: Ma no, perché lui lavora lì da solo, è il suo lavoro lì da solo.
2: Tu devi fare il Cammino di Santiago. Tu dovresti fare il Cammino di Santiago, ma bendato però. Bendato. Così soffri meno. Mamma. Catavolo, fai questo scherzo ad Armando che lavora in una ditta, non so. Di cosa in realtà, ma sta cercando un lavoro diverso. Lui vorrebbe lavorare poco e prendere tanti soldi. È un scienziato. Ma non sa neanche dove lavora questo. Cioè, non è, come faccio a fare lo scherzo di uno che non sa manco dove lavora lui? Cioè, l'amico, capito? Tu mi capisci quando parlo?
4: No, ho capito. Potresti. Vabbè, ma a te non ti interessa sapere lui che cosa fa. Tu potresti essere far parte di un'agenzia che quelle lì che trovano lavoro.
5: Interinali.
2: Sì. Interinali, sì.
4: Interinali.
3: Non sapevo.
4: Sì, dai, sono fatto così. Sì,
2: fai bene a non parlare con le donne, cioè non.
4: Ma va
2: benissimo. Non,
4: ma va là. Guarda che
5: faccia! La faccia!
2: Ma la sapevo! Guarda
5: su una strega!
4: Ma no, ma guarda, se avanzo, è meglio che io non avanzo.
2: Se avanzo,
4: sì. Poi le donne.
2: Allora, tu non avanzi niente. Manca. Ma gli avanzi. Dai, andiamo avanti, dai.
4: Mi ricordo alcune frasi che mi dissero a lungo di una settimana alla vacanza.
5: Il bello che avanza, sì.
2: A lungo di una settimana alla vacanza.
4: Sì.
2: Sì. Mamma, posso per favore rimanere qua ancora una settimana? Allora, Gianni, devi tornare a casa. Dai, andiamo avanti.
4: No, dai.
2: E poi togli quei due pezzi, per favore. Gianni, dai. Johnny Stecchino.
4: Johnny Stecchino. Benigni.
2: Sì.
4: Grande attore. Insomma,
2: era una battuta per dire Johnny Stecchino. Dai, andiamo avanti.
5: Poteva finire lì, basta.
2: Infatti, no, deve tirare fuori Johnny Stecchino.
4: Ma che ogni tanto io le imitavo Johnny Stecchino.
2: Fammi sentire, dai, chiudiamo con questo pezzo incredibile di imitazione, vai.
4: E banane.
5: È Benigni con la Parenzi.
4: Quanto costano le banane?
5: C'ha la Parenzi!
4: Le banane.
2: Aspetta, fallo finire.
5: Ma chi è? Ma scusa.
4: La banana era buona. Quanto costano le banane a Palermo,
5: che movimento fa?
4: Quanto costano le banane a Palermo?
5: È la cosa più triste, allora, che ho mai visto. È una tristezza.
2: È lui è l'imitatore di chi imita Benigni, però gli hanno sparato in faccia, quindi c'ha i pallettoni ancora in bocca, quindi, i pallini, quindi parla così, però insomma non è. Si finge carabiniere per truffare un pensionato che però è un carabiniere vero e lo smaschera. Capito? Questa è bellissima, ragazzi. Ha puntato la persona sbagliata, cioè.
5: Mamma mia,
2: è bellissima. È la battuta di Parmiani.
5: Chi è?
2: Stefano Parmiani.
5: Ma chi è?
2: Si finge carabiniere per truffare un anziano, solo che l'anziano era un carabiniere in pensione, capito? E l'ha smascherato. Ha puntato la persona sbagliata.
5: Ha puntato.
2: Caramba, che sorpresa.
5: Vabbè,
2: andiamo avanti. Di Nicolò, ciao Nicolò. Vadada.
5: Chi è?
2: Vadada. Cioè non è...
6: Su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
7: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ancora gli anni 60, protagonisti della nostra Hit Parade del passato, e più precisamente siamo al 1966. La voce è quella di Bruno Righetti, come di consueto, che da questi microfoni conduce la classifica di tanto tempo fa a ritmi regolarissimi durante la giornata musicale. Siamo all'inizio dell'estate, cominciano le vacanze, molti di voi ci stanno ascoltando proprio dai luoghi di villeggiatura, in terraferma o in mezzo al mare, non importa. L'importante è che siate sempre connessi con Radio 60 70 80, cosa che potete fare scaricando l'applicazione di Radio Studio Più, navigandoci all'interno e cercando il link che vi porta dritti dritti dalle nostre parti. La classifica di quel tempo aveva al primo posto un gruppo rivelazione, infatti arrivano terzi al disco per l'estate di quell'anno. Sono dei ragazzi che si frequentano ormai già da qualche anno, suonano musica beat e il successo arriva con questa tema.
3: C'era una volta.

Gli ascoltatori, diciamo, più esperti hanno sicuramente ricordato questo pezzo, questo 45 giri che accompagnò l'estate di quell'anno, e sicuramente si ricorderanno anche del prossimo artista che ha cavalcato quegli anni veramente da grande protagonista. Sto parlando di Little Tony, e dopo i Giganti arriva con Riderà.

0: Stato.
1: Come spesso accadeva in quegli anni, è una cover, il pezzo che abbiamo appena ascoltato da Little Tony, è un pezzo francese che però quando arriva tra le mani di Mogol, che ci mette il testo giusto, vende in Italia con la voce di Little Tony 1 milione di copie. Si chiude qui l'appuntamento con le parade del passato, noi ci ritroviamo nel prossimo blocco, vi lasciamo alla vostra musica e alla vostra vacanza con Radio 60 70 80, a tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cesilin. Un commando che avrebbe agito su commissione, quello che la sera del 16 ottobre scorso fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione del giornalista televisivo Sigfrido Ranucci a Pomezia, nei pressi di Roma. Il gruppo avrebbe agito dentro compenso di migliaia di euro. Uno dei quattro arrestati, residente a Cicciano nel comune di Napoli, gli altri tre, tra cui una donna, nella Bellinese. Il conduttore di Report, intervistato dalla trasmissione sempre di Rai 3 Agora Estate, ha voluto ringraziare i carabinieri spiegando che ora occorre capire se in quella vicenda ci siano altri livelli. Il settore media in Italia risente di una grave crisi economica con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione, denuncia il rapporto divulgato dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni editoriali nel settore privato e un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio pubblico. La situazione della libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Vittorio Di Trapani. Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è salito oltre 1.400 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone del Salernitano appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva a La Guaira, la zona più colpita dal sisma. Non farebbero parte degli 11 italiani deceduti già confermati. I nostri connazionali feriti risultano al momento 4, quelli dispersi 40, 29 gli italiani rintracciati. Sgominata dalla squadra mobile di Napoli, una banda dedita alle truffe agli anziani col metodo del falso maresciallo dei carabinieri, che telefonava per comunicare il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e quindi la necessità di un risarcimento immediato. I colpi sono stati messi a segno in tutta Italia, 6 le persone arrestate di età tra i 21 e i 61 anni. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Nola. Infine, una notizia dalla pallanuoto: dopo la Coppa Italia la Pro Recco conquista il 38esimo scudetto della sua storia. I liguri hanno chiuso sul 3-0 la serie finale contro Brescia, battuta 17-12 in gara 3, oltremodo nervosa, caratterizzata da 2 espulsioni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
4: In questi giorni, qualche anno fa.
5: C'era una volta Hit Parade, c'era una volta anche il 1976, una sberlata di tempo fa, e noi lo raccontiamo attraverso le classifiche qui da Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti come di consueto. Cosa vi dico? Vi dico che è un'estate caldissima quella di quell'anno, anche e soprattutto per un gruppo svedese che arriva dal fresco, perché là fa un po' più fresco che da noi, ma conquistano il mondo con le loro produzioni. La canzone che andiamo ad ascoltarci è una delle più gettonate dell'intera annata musicale. Si intitola SOS, è ovvio, sono gli ABBA.
6: Once upon a time, time. Hit parade.
7: Once upon a time, time.
8: C'era una volta Hit parade.

dal Grande Nord all'Africa per andare a riscoprire insieme questo simpatico artista mozambicano che in quell'anno conquista la Francia con questa canzone, ma poi il successo. Dal Grande Nord all'Africa per andare a riscoprire insieme questo simpatico artista mozambicano che in quell'anno conquista la Francia con questa canzone, ma poi il successo va oltre i confini e arriva anche da noi e un po' in tutta Europa. Era il suo momento al numero uno, ripeto, della nostra hit parade, Afrik Simone con Ramayana.

0: Passa velocissimo il tempo, i minuti sono volati e anche questo blocco dedicato al 1976 si chiude. Noi ci risentiremo qui fra un'ora circa, sempre da questo magnifico canale di Radio 60 70 80. A tra poco.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un commando che ha agito dietro compenso su commissione, con alle spalle una solida organizzazione, quello che avrebbe compiuto lo scorso ottobre l'attentato dinamitardo ai danni di Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti esecutori. Sentiamo Davide Camera.
2: Su commissione, dietro compenso economico e con metodo mafioso. A questo risultato sono arrivati gli investigatori che non hanno mai smesso di indagare sull'attentato compiuto a Pomezia, in provincia di Roma, davanti alla villetta del giornalista conduttore di Report. Un esplosivo potente che avrebbe ucciso se qualcuno fosse passato da quelle parti al momento dello scoppio. Indagini complesse anche per i tentativi di ostacolarle con bonifiche per cercare microspie e distruzione di schede SIM. Ma i carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno incrociato dati, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, ricostruendo il tragitto di un'auto noleggiata dalla Campania verso Roma e poi nel rapido ritorno dopo l'attentato. Questo paziente lavoro ha portato a 4 arresti, uno nel napoletano, 3 nell'avellinese, tra cui una donna. Le accuse, a vario titolo, riguardano tra l'altro la detenzione e l'uso di ordigno esplosivo, e c'è l'aggravante mafiosa. Ci sono altri indagati, varie perquisizioni. Ora si cerca il livello superiore, quello che avrebbe fornito anche assistenza legale al comando. Intanto Ranucci ringrazia procure e forze dell'ordine. Questa parte dello Stato dice: non mi ha mai abbandonato.
1: Era posto sotto sanzioni dal governo ucraino per presunte collaborazioni con la Russia. Vadim Ermolaev, gravemente ferito con la moglie la notte scorsa per un presunto attentato a Monte Carlo, ferito in un'esplosione in modo più lieve anche il figlio tredicenne. Si tratta di un ricco imprenditore di Dnipro che aveva intentato una causa contro Mosca per i danni causati nell'offensiva, ma poi era finito sotto accusa da Kiev per attività nella regione occupata della Crimea, fino a rinunciare alla cittadinanza ucraina. Non emergono rivendicazioni per l'attacco. Infine il tennis. In archivio il debutto vincente, seppur sofferto, di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Salgono alla ribalta altri 6 tennisti italiani, 4 uomini e 2 donne, ma allo slam londinese tutti gli occhi oggi sono per il ritorno dell'ex regina 44enne Serena Williams. Jenny De Gaetano.
3: Dove eravamo rimasti? Ma soprattutto, si tratta di una trovata mediatica per scuotere il circuito senza stelle, oppure l'affascinante sfida di raggiungere il mito Margaret Court a quota 24 slam al campo, o meglio all'erba? L'ardua sentenza. Certo è che Serena Williams, all'alba dei suoi primi 45 anni, praticamente senza racchetta dal 2022, in mezzo a una doppia maternità, non ha scelto Wimbledon per caso, perché le specialiste latitano e l'ultima in grado di calare una doppietta nello slam londinese 2015-2016 fu proprio lei. Insomma, non esiste una tennista dominante su questa superficie. L'ex regina della WTA inizierà il suo cammino oggi contro l'australiana Joint. Giovedì il debutto in doppio, più che mai glamour, in coppia con l'amata Venus. Insieme hanno conquistato 14 slam, di cui 6 proprio ai championships. Per il resto, aspettando il ritorno in campo di Sinner domani opposto al portoghese Borges, oggi giorno di debutto per altri 6 azzurri, i ragazzi Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini, le ragazze Jasmine Paolini e Tyra Grant.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È il 1986, ancora di scena qui su Radio 60-70-80. È un anno molto interessante perché è pieno di artisti internazionali all'interno della nostra Hit Parade e della consacrazione di un produttore già DJ di una nota radio, di un noto network ormai già nazionale e anche conduttore di trasmissioni di successo sulle reti televisive commerciali. Stiamo parlando di Claudio Cecchetto e della sua celebrazione nell'appuntamento che sta per andare in onda, perché le due canzoni che andremo ad ascoltare, che sono assolute protagoniste della Hit Parade di quell'estate, vi ricordo che siamo agli inizi di luglio del 1986, sono state inserite all'interno della nostra Hit Parade. Partiamo subito con la prima canzone, poi faremo quattro chiacchiere. Taffy, Once More.
0: C'era una volta Hit Parade.

Claudio Cecchetto, grande protagonista dietro le quinte del successo di queste canzoni che rappresentano un filone, quello della dance italiana, dance che ha raggiunto vertici davvero assoluti in Europa e che ha sfornato sotto la sua etichetta e soprattutto sotto la sua produzione personaggi che veramente hanno venduto un sacco di dischi, e si parla di Sandy Martin, di Tracy Spencer, di Taffy appunto, che abbiamo appena ascoltata. Insomma, un bel momento per la disco italiana, un bel momento per Claudio Cecchetto e un bel momento anche per Catherine Quay, che ai più non dice nulla ma risponde al nome di Taffy, che abbiamo appena ascoltato con Once More, che è stata già protagonista di grande successo con Walk Into the Daylight e I Love My Radio, Midnight Radio, che sicuramente riconoscerete di più. Esattamente come

0: Il suo vero nome è Louise Tracy Freeman, in arte Tracy Spencer, un nome inventato da Claudio Cecchetto e da un giovanissimo Jerry Scotti, invertendo il nome di un attore famoso americano che si chiamava Spencer Tracy. Ha partecipato ad Azzurro, la competizione musicale con quale ha vinto con questa canzone, e si aprirono poi periodi davvero molto molto interessanti per lei nella musica italiana, con partecipazione al Festival Bar, insomma un momento davvero importante. Poi tutto è scemato, come tutte le mode, poi passano e restano i grandi artisti. Noi chiudiamo l'appuntamento qui, dedicato al 1986. Vi ricordo di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più per potervi collegare con noi, navigando un po' attraverso il programma, e capire dove potete intercettare la nostra musica senza perdere nemmeno una nota. Buona estate a tutti, ci sentiamo tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un commando che ha agito dietro compenso su commissione, con alle spalle una solida organizzazione, quello che avrebbe compiuto lo scorso ottobre l'attentato dinamitardo ai danni di Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti esecutori. Sentiamo Davide Camera.
2: Su commissione, dietro compenso economico e con metodo mafioso. A questo risultato sono arrivati gli investigatori che non hanno mai smesso di indagare sull'attentato compiuto a Pomezia, in provincia di Roma, davanti alla villetta del giornalista conduttore di Report. Un esplosivo potente che avrebbe ucciso se qualcuno fosse passato da quelle parti al momento dello scoppio. Indagini complesse anche per i tentativi di ostacolarle con bonifiche per cercare microspie e distruzione di schede SIM. Ma i carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno incrociato dati, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, ricostruendo il tragitto di un'auto noleggiata dalla Campania verso Roma e poi nel rapido ritorno dopo l'attentato. Questo paziente lavoro ha portato a 4 arresti, uno nel napoletano, 3 nell'Avellino, tra cui una donna. Le accuse a vario titolo riguardano tra l'altro la detenzione, l'uso di ordigno esplosivo e c'è l'aggravante mafiosa. Ci sono altri indagati, varie perquisizioni. Ora si cerca il livello superiore, quello che avrebbe fornito anche assistenza legale al comando. Intanto Ranucci ringrazia procure e forze dell'ordine. Questa parte dello Stato dice: non mi ha mai abbandonato.
1: Era posto sotto sanzioni dal governo ucraino per presunte collaborazioni con la Russia. Vadim Ermolaev, gravemente ferito con la moglie la notte scorsa per un presunto attentato a Monte Carlo, ferito in un'esplosione in modo più lieve anche il figlio tredicenne. Si tratta di un ricco imprenditore di Dnipro che aveva intentato una causa contro Mosca per i danni causati nell'offensiva, ma poi era finito sotto accusa da Kiev per attività nella regione occupata della Crimea, fino a rinunciare alla cittadinanza ucraina. Non emergono rivendicazioni per l'attacco. Infine il tennis. In archivio il debutto vincente, seppur sofferto, di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Salgono alla ribalta altri 6 tennisti italiani, 4 uomini e 2 donne, ma allo slam londinese tutti gli occhi oggi sono per il ritorno dell'ex regina 44enne Serena Williams. Jenny De Gaetano.
3: Dove eravamo rimasti? Ma soprattutto, si tratta di una trovata mediatica per scuotere il circuito senza stelle, oppure l'affascinante sfida di raggiungere il mito Margaret Court a quota 24 slam al campo, o meglio all'erba? L'ardua sentenza. Certo è che Serena Williams, all'alba dei suoi primi 45 anni, praticamente senza racchetta dal 2022, in mezzo a una doppia maternità, non ha scelto Wimbledon per caso, perché le specialiste latitano e l'ultima in grado di calare una doppietta nello slam londinese 2015-2016 fu proprio lei. Insomma, non esiste una tennista dominante su questa superficie. L'ex regina della WTA inizierà il suo cammino oggi contro l'australiana Joint. Giovedì il debutto in doppio, più che mai glamour, in coppia con l'amata Venus. Insieme hanno conquistato 14 slam, di cui 6 proprio ai championships. Per il resto, aspettando il ritorno in campo di Sinner domani opposto al portoghese Borges, oggi giorno di debutto per altri 6 azzurri, i ragazzi Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini, le ragazze Jasmine Paolini e Tyra Grant.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

detto un uccello canterino. Non lo so perché che, no, fa troppo caldo. Buon pomeriggio, ciao a tutti da Pierangelo, come va? Martedì 30 giugno e con oggi ci lasceremo alle spalle anche il mese di giugno, che mi sa che ce lo ricorderemo per qualche anno, perché è stato davvero molto caldo. Vedremo che ci toccherà aspettare nel mese di luglio e agosto, speriamo che insomma le temperature si abbassino un attimo, perché altrimenti c'è da morire. Allora, grande musica, signore e signori, 351-351-1000. Questo è il numero di WhatsApp, perché tanti mi ricordano di ricordarlo spesso, ma se voi non me lo ricordate durante la trasmissione, poi io mi dimentico. Vabbè, sono fatto così.

0: che ha da dire che hai subito delle osservazioni da fare,
1: giusto? Che la tua giovanità che dimentichi le cose.
0: Mi ci vuole sempre la cazzata delle 15, mi ci vuole sempre.

Ma guarda che questa mattina mi sono svegliato con un dilemma incredibile. Ma è tutta notte che ci penso, ma guarda che è una cosa. Ma acqua! Acqua! Si scrive con la CQ o con la Q solamente? Dai! Acqua, acqua, acqua! Sono svegliato, ho detto, devo scrivere la parola acqua, ma non mi ricordavo se ci vuole la CQ o. Ah, dici che è caldo, è caldo, è caldo. È lo stesso discorso di papà e papà, no? Dov'è che va l'accento? Su papà, l'accento. Allora uno dice, no, lo chiamo papà, a scuola facevo così, invece scrive papà, scrivo babbo. Va bene. Allora, buon pomeriggio alla signorina Ornella, buongiorno, come sta Ornella? È al mare lei? Va bene, non c'è problema, io la faccio ballare anche in spiaggia con i Bombers.

0: Anche lei, anche lei è così cattiva? Mamma mia, ragazzi, cioè...
1: Pier, fosforo, fosforo, mangia fosforo, prendi il fosforo, Pier.
0: Ma cosa c'entra il fosforo? Se non lo so, non lo so, vede. Qua Tommaso mi dice per la seconda volta hai ucciso la tua maestra elementare. Il problema è che la mia maestra era mia madre e se mi sentisse dire una cosa del genere mi spaccherebbe l'ennesimo ferro da stiro in testa. Vabbè. Allora c'è qualcuno che mi scrive: non ti dimenticare di mettere Chi fermerà la musica, ma io non so chi la canta, perciò non è... Chi è che fermerà la musica? Vabbè. Allora vado dal mio amico Gianni, stamattina gli hanno staccato il coso lì, come si chiama?
2: Buon pomeriggio Pierangelo, sono vivo ancora, vivo e vegeto, e stamattina gli ho spaccato i maroni alle, alle infermiere, a tutti, anche al dottore, beh, abbiamo riso un po' mentre lavorava, dai. E comunque stanno dando la protezione civile, stanno dando le allerte gialla e arancione, voi come siete messi? Oggi e domani,
0: viola,
2: mi pare.
0: Viola.
2: Sì.
0: So viola io.
2: Poi richiederò una canzone, Piero.
0: Hai notato, Tommaso, hai notato che ha cambiato voce? Questa mattina ha subito un intervento veloce, perché per staccare una roba così cos'è? Che ci vuole? Hai cambiato voce, Gianni, davvero, Sei molto più carino. È una cosa che si fa in day hospital, in 5 minuti, Va bene, era The Mexican. Grazie, grazie. Ma acqua si scrive con la CQ? Hai ragione, hai ragione.
3: Ma è un po' come diventare un cappone.

0: Capone è diventato.
1: Niente di grave, Pier. Comunque ho visto il disegnino che ha fatto e insomma una nocciola di quelle, insomma, bella grossa, una biglia piccolina di vetro, ti ricordate quelle biglie con cui giocavamo,
0: sì,
1: quelle di vetro? È una bella nocciola, ha fatto un bel buco, insomma, la canzone adeguata, non lo so quale può essere.
0: La biglia con la quale giocavamo. C'erano anche le salamine, sai, le salamine, quelle quelle colorate. Oh signor, mamma che... Lasciami andare avanti perché sono pericolosi sto ragazzi qua. Che c'è da ascoltare qua? Pezzo brasiliano? Ma va, davvero? No.
2: Ciao Brando, sono Fabrizio Falcone. Potresti mettere una canzone di Astrud Gilberto? Grazie, ciao.

0: Grazie Roby, se non ci fossi tu nessuno qua mi aiuterebbe, davvero.
1: Guarda. Ciao Pier. Allora, acqua si scrive con la CQ, acqua senza C è una rivista specializzata biologia. Ciao Pier, sono Roberto Sub. Ciao.
0: Grazie Roby, grazie. Fortuna che mi aiuti tu, perché qua anche la Lorena mi ha abbandonato, mi ha detto di prendere solo del fosforo, perché... Mamma mia ragazzi, con la CQ si scrive. Ah, ecco.

0: mamma mia, che musica, ragazzi! Direttamente da Panama, The Girl from Panama, Astro Gilberto, un po' di musica brasiliana.
1: Oh, ciao Pierangelo, sono Roby Zeta.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Su questo siamo d'accordo. Help Harvest Rise, vero? Oh, volevo fare un augurio anche a tutti i tuoi collaboratori di questa trasmissione che è molto bella, al conduttore, a te Pierangelo, che sei bravo, magari ci sono volte che io ti rompo le scatole per le mie canzoni strane. Ciao, anche un

0: Hai visto? Hai visto?
1: Che bravo che è Gianni, che non richiede più una canzone. Bravissimo, tanto bravo. Gli mando un bacio.
0: Mandagli un bacio che sarà contento.

0: Nation. Però vabbè, volevi
1: da Monza e Brianza. Buongiorno. Oggi, se è possibile, volevo ascoltare, se gli fa piacere, i Talking Heads, Pisco Killer. Buona giornata a tutti gli amici di Radio 60, 70 e 80.
0: Guarda che sarebbe una bella idea chiamarla Fisco Killer, eh? Fisco.

0: Psycho Killer, non Fisco Killer, perché altrimenti io vado a cercare Fisco e poi non lo trovo, hai capito? Grazie, ciao Diego!
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: bellissimo stile degli Scorpions, Gianni. Questa è la Holiday, è uno dei pezzi degli Scorpions più richiesti, ancora di più di molto di più di Still Loving You, molto molto molto di più. C'ho il mio amico.
1: Ciao,
0: Mario,
1: Pier,
0: dov'è?
1: Buongiorno.
0: Mario,
1: anche a me sto canto.
0: Buongiorno.
1: Mi rendo ignorante. I giardini di marzo e il nostro caro Lucio, grazie Pier. Un abbraccio, Mario da Milano.

0: Eccolo Lucio Battisti, mazza, è una pistola lì Mario, se me la presti un attimo che la faccio finita.
1: Angelo, basta, buon pomeriggio, oggi un pezzo straordinario, allora, Bee Gees, arrangiamento, cori, tutto fantastico, straordinario, se è possibile logicamente, grazie.

0: Capolavoro, no? Lei è sempre sola, Alan. I grandi Bee Gees. Quante persone hanno fatto innamorare sto ragazzi, eh? Ah, li trovo semplicemente, guarda, unici.
1: Ciao Pier, sono Vincenzo da Torino. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo sentire un brano dei Eagles. Il titolo si chiama One It Is Not, un pezzo che è fantastico, mi ricorda la gioventù, eh? Vabbè, va. Buongiorno a tutti, ciao.

0: Vedi, a lui ricorda la gioventù, a me ricorda una ragazza che si chiamava Cinzia. Guardiamo, no, no, davvero, quando senti i pezzi cerco di collegarli un po' a, al nostro momento. Questa era One of His Nights, The Eagles.
1: Buongiorno a tutti, sono Gabriele da Milano. Acqua, potresti scrivere H2O così non sbagli mai.
0: È vero,
1: oggi mi piacerebbe ascoltare Automatic Lover di Didi Jackson, bella morettona. Grazie mille, buona giornata a tutti e buon divertimento. Ciao ciao.

Grazie Gabriele. E passi un po' di H2O per piacere. Bella morettona vestita sempre d'argento D.D. Jackson, che con Automatic Lover e con Meet Your Man ha fatto impazzire gli uomini, tutti fuori che Gianni, lui no,

vabbè. Allora, Giovanna, sei pronta? Sei già in acqua? Vuoi ballare? Te la metto, te la metto, te la metto, te la metto. Ah! Fa anche rima questa. Me la dai, Giovanna, me la dai o no? Questa è questa.

0: l'impianto. Mi hanno scritto delle tue colleghe di spaccare l'impianto così non lavorate, ascoltate la radio, hai capito? Oh cara, cara, buongiorno, buongiorno Pierangela, buongiorno. Ma che bel nome che hai, Pierangela. È calore, fa degli scherzi incredibili anche sui vostri posti di lavoro, va bene. Allora, era Kimmy Hop Johanna di Eddie Grant. C'ho un amico mio che si chiama Roby, dov'è Roby?
1: Ciao Pier, buongiorno. Oggi vorrei sentire la lampada e dedicarla ai nostri amici tedeschi, perché chi capisce il portoghese capisce un po' lo scherzetto, si dice, dai via, chiamiamolo così. E il Brasile sorride e noi sul lago almeno i tedeschi non ci prendono più in giro, hanno già finito di prendersi in giro, e dedicarla principalmente a loro. Ciao, ciao Pier, che anche oggi comunque fa caldo, dai, fa caldo, beata l'estate, ciao!

Allora, lo sai Roby, che sinceramente non ho ancora capito che musica apprezzano io e i tedeschi. Mi sono trovato a fare una serata in mezzo a 2000 tedeschi e non sapevo che fare. Non sapevo perché non riuscivo a capire cosa volessero.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra.
1: Una canzone più bella dell'altra.
0: Radio 60 70 80.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un commando che ha agito dietro compenso su commissione, con alle spalle una solida organizzazione, quello che avrebbe compiuto lo scorso ottobre l'attentato dinamitardo ai danni di Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti esecutori. Sentiamo Davide Camera.
3: Su commissione, dietro compenso economico e con metodo mafioso. A questo risultato sono arrivati gli investigatori che non hanno mai smesso di indagare sull'attentato compiuto a Pomezia, in provincia di Roma, davanti alla villetta del giornalista conduttore di Report. Un esplosivo potente che avrebbe ucciso se qualcuno fosse passato da quelle parti al momento dello scoppio. Indagini complesse anche per i tentativi di ostacolarle con bonifiche per cercare microspie e distruzione di schede SIM. Ma i carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno incrociato dati, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, ricostruendo il tragitto di un'auto noleggiata dalla Campania verso Roma e poi nel rapido ritorno dopo l'attentato. Questo paziente lavoro ha portato a 4 arresti, uno nel napoletano, 3 nell'Avellino, tra cui una donna. Le accuse a vario titolo riguardano tra l'altro la detenzione e l'uso di ordigno esplosivo, e c'è l'aggravante mafiosa. Ci sono altri indagati, varie perquisizioni. Ora si cerca il livello superiore, quello che avrebbe fornito anche assistenza legale al comando. Intanto Ranucci ringrazia procure e forze dell'ordine. Questa parte dello Stato dice: non mi ha mai abbandonato.
2: Era posto sotto sanzioni dal governo ucraino per presunte collaborazioni con la Russia. Vadim Ermolaev, gravemente ferito con la moglie la notte scorsa per un presunto attentato a Monte Carlo, ferito in un'esplosione in modo più lieve anche il figlio tredicenne. Si tratta di un ricco imprenditore di Dnipro che aveva intentato una causa contro Mosca per i danni causati nell'offensiva, ma poi era finito sotto accusa da Kiev per attività nella regione occupata della Crimea, fino a rinunciare alla cittadinanza ucraina. Non emergono rivendicazioni per l'attacco. Infine il tennis. In archivio il debutto vincente, seppur sofferto, di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Salgono alla ribalta altri 6 tennisti italiani, 4 uomini e 2 donne, ma allo slam londinese tutti gli occhi oggi sono per il ritorno dell'ex regina 44enne Serena Williams. Jenny De Gaetano.
4: Dove eravamo rimasti? Ma soprattutto, si tratta di una trovata mediatica per scuotere il circuito senza stelle, oppure l'affascinante sfida di raggiungere il mito Margaret Court a quota 24 slam al campo, o meglio all'erba? L'ardua sentenza. Certo è che Serena Williams, all'alba dei suoi primi 45 anni, praticamente senza racchetta dal 2022, in mezzo a una doppia maternità, non ha scelto Wimbledon per caso, perché le specialiste latitano e l'ultima in grado di calare una doppietta nello slam londinese 2015-2016 fu proprio lei. Insomma, non esiste una tennista dominante su questa superficie. L'ex regina della WTA inizierà il suo cammino oggi contro l'australiana Joint. Giovedì il debutto in doppio, più che mai glamour, in coppia con l'amata Venus. Insieme hanno conquistato 14 slam, di cui 6 proprio ai championships. Per il resto, aspettando il ritorno in campo di Sinner domani opposto al portoghese Borges, oggi giorno di debutto per altri 6 azzurri, i ragazzi Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini, le ragazze Jasmine Paolini e Tyra Grant.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: adesso loro sono quelli che cantavano anche Abracadabra e pure The Joker, la Steve Miller Band con The Serenade. È un bel pezzo questo, grazie Lorenzo, grazie.
1: Ciao Pier, un saluto a te.
0: Buongiorno.
1: E a tutti quelli che ti stanno ascoltando, c'è anche un saluto a me, quindi ascoltami, poi mi costruo un brano Drive di Cars, la voglio dedicare a Lucilla, la mia donna. No, la mia amica, la mia donna.
0: Ah.
1: E finché non mi ascolto, mi meno, sono di così. Ciao, un bacione a tutti quanti e godete questa festa che è molto bella, veramente. Ciao, dedicato a tutte le persone.

allora, caro Marcello, qualsiasi donna sarebbe contenta sentirsi dedicare Drive the Cars. Non solamente la tua, vabbè. Pezzo capolavoro anche questo. Va bene. Qua c'è l'amico Frank di Brescia che mi dice: Pierangelo, ai tedeschi piace il zucchero. Ma va? Davvero? Oh.

0: insieme a Sex Bomb, Zucchero e Tom Jones. Questo è per i tedeschi che sono sul lago di Garda. Io il tedesco non lo so se lo vedi cosa gli direi.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80. Oggi potrei ascoltare i Dadder Live, per favore? E poi mi viene anche in mente una frase detta in un film: vivo o morto, tu verrai con me. In questo momento io sono veramente tanto morta, perché fa un caldo becco per l'ennesima volta, perché sono in mezzo alla pista di Malpensa. Aiuto!

0: Ma come si legge il tedesco? Non lo so leggere io. C'è qualche donna che sa il tedesco qua? Mi hanno scritto Lass mich dein Piratzein. Cosa vuol dire? Se c'è qualche donna che sa il tedesco me lo può tradurre, per piacere, grazie. Grazie Roby! Buon caldo sulla pista di Malpensa! Ferma tutti gli aerei, fermali! Era You Spin Me Round!
1: 60-70-80 live!
2: Radio 60-70-80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

Allora, caro Giovanni di Castagnetolo, oggi ti sei svegliato con la voglia di sentire un grande, perché secondo me è... questo è LP di Marco Ferradini, che era Schiavo senza catene, giusto? Era un grandissimo album e tu hai scelto un bel pezzo, perché Teorema è stato un successone, davvero. Allora, non ho ancora pregato abbastanza Pierangela, perché il tuo laboratorio funziona ancora. Spaccati! Ma non si spacca, non si spacca! Bisogna avere più forza. Comunque, Pierangela, sai che facciamo? Mettiamo il prossimo pezzo e vedrai che si spacca, stai tranquilla.

Allora, caro Frank, sei andato a muovere i tedeschi oggi. Mi ha scritto una ragazza che non so bene come si chiama, si è scritto Enger. È in vacanza sul lago di Garda. Ho sentito che tu fai musica anche

Hai visto come ballano i tedeschi, Frank? Hai visto? Oh oh oh! Ballano fuori ritmo.

0: anche i tedeschi che abbiamo all'ascolto oggi, eh? Sono sul lago di Garda, precisamente dove? È al limone del Garda. Ah, ho capito. Posto bellissimo. Non parlano l'italiano lì. Solo il tedesco, l'olandese. E la diavolo in me di zucchero. In italiano si dice zucchero.
1: Ciao Pier, sono sempre io, Roberto Sub. Vieniti a fare un bagno qua da noi, che ci sono le seppie che ti fanno ciao, eh. Va bene, se ne hai voglia, sì, me lo metti più bello dell'Europe. Ti ringrazio, buona giornata, ciao Pier.
0: Ciao Roby, ma sai che io non ho ancora capito dove siete voi? Dove siete? Dove siete?

io spero che sia stata questa la canzone che volevi, The Final Countdown, no? Altrimenti ti metto anche Rock the Night, ti metto Kerry, quello che vuoi. Salutaci tutti i tuoi colleghi sub e io vado con gli Eagles. Questo piace, questo piace. Si intitola Heart Attack.

0: Allora mi scrive da Castiglione della Pescaia il mio amico Silvio. Metti Pierangelo una canzone per piacere per la mia Stefi. Sai che a lei piacciono gli orsacchiotti, allora ti metto quella dei Muppets, va bene? Ti metto quella che è più bella.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra.
1: Oh mamma mia, mamma mia, mamma. No, no, no, no, no. Cambia jingle, cambia jingle.

0: Meno male che mi date un po' di coraggio.
1: Pier, c'è il gruppo tuo che ti piace da morire, mamma mia, come si fa, Pier? Come si fa a sentire sta roba?

0: cosa mi succede quando io faccio per accontentare gli amici?
1: C'è tanto caldo, ma cosa vuoi che ci prende un culo? Ah, stigo.

Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sono arrivati, Stefi, 13 messaggi e ho fatto sentire 40 secondi di pu. Figuriamoci se ne facessi sentire 3 minuti. Mi verrebbero a prendere anche i carabinieri, va bene, dai. Ma per gli amici si fa anche questo, dai, va bene. Oh mamma mia, ma io poi, cioè, voglio chiedervi una cosa, ma perché quando poi ci sono i concerti dei Pooh ci sono gli stadi sempre pieni? Dai, spiegatemelo.

0: Piazza Loggia, Brescia. Ah, c'è il concerto dei Dire Straits. Ah, sì. Sono lì ancora la mattina alle 5 io. Ah, no. All right. Va bene, va bene, va bene. Non so neanche dov'è. Dov'è Piazza Loggia? C'è una Piazza Loggia a Brescia? Sì,
1: sì. Gli mandi tanti auguri al mio amico da Sissel. Io sono Serafino da Laufenburg. E gli dedico una canzone che fai tu, dai. Fai tu una bella canzone. Degli anni 70.
0: Direttamente da Luxembourg. Facciamo anni 70, fammici pensare. Ma guarda, siamo sul rap

It's Rappers Delight. Sugar again. I said a hit.

grazie anche per questo Sugar Hill Gang. Vabbè, sono. C'è gente in acqua, stanno ballando? Cosa vogliono? Tutta roba italiana da ballo?

0: fatto ballare la folla. È grande Dan Arrow Future Brain. Ma guarda che c'è anche, no, il biondo qua.
1: È possibile ascoltare Children di P. Lion? Grazie mille, biondo il camionaro, direzione Venezia.

Dopo Happy Children di P-Lion c'è anche un pezzo che abbiamo sentito poco, però è stato fatto negli anni 80, non era male. Era di Duke Lake, si intitolava Do You Really.

Ciao Rosanna! Sto accordando le chitarre qua perché sto preparando. No, no, no! Era to you, to Duke Lake, il duca del lago, vedi? E qua siamo saltati al 1983. Tutti sulla riviera adriatica che ballano. Ocio, ocio. Com'è che fa quel pezzo lì, quello con la chitarra che piace a me, come fa? Ah, è questo? Bene, bene, bene, bene. Ciao Patrizia!

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione sul nostro paese, anche se rimane tutto sommato salda. Nel corso del pomeriggio alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le Alpi occidentali, la Liguria, nonché i settori appenninici centro-meridionali, specie sul versante tirrenico. Sempre bel tempo altrove. In serata e nella prossima notte di nuovo tempo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Buongiorno Pier, finalmente di ritorno dal mio viaggio col mio camion. Stasera alle 8 si rientra a Bergamo. Se hai tempo e voglia, che ne dici di i machinery dei propaganda? Grazie, un saluto a tutti. Ciao da Enzo, Bergamo.

0: Senso, buon rientro a Bergamo con P Machinery. Questi erano i grandi, unici, favolosi, quelli di Duel, i Propaganda.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Un saluto caloroso a voi tutti della radio. Per favore, mi potete di nuovo ripetere l'annuncio di Paolo di Sicily? Tanti auguri del suo compleanno. Io sono Serafino da Laufenburg e vorrei dedicargli un paio di canzoni anche degli U2. Grazie.

pomeriggio anche a Serafino. Flying in the name of love. Non è quando si parla di U2, dai. Parliamo di cose facili, molto comprensibili e molto ballabili. E questo è Flying in the name of love, appunto. Ciao a tutti voi e tanti auguri, mi raccomando.

settembre arriverà. Arriveranno più che altro le temperature di settembre, giusto? C'è un po' di confusion qua. Buongiorno Patrizia, anche a lei.

sa anche il Confusion, eh? Vabbè. Anche a te Omari questa, che stanno facendo lì? Ah, vuoi farli ballare in acqua? Allora la canzone giusta è questa, guarda, guarda, guarda.

0: È l'ora giusta adesso, è l'ora giusta per andare in acqua e ballare. Si fa ginnastica, si balla, ci si muove, si sta in ammollo, meglio di così, guarda. Tanto che mi stanno dicendo che da ieri a oggi le temperature sono calate di 2 gradi e mezzo. Vabbè, speriamo che calino ancora di più, dai. Caldo infernale, davvero. Ciao Ivan, saluto anche Nicola e poi Francesco. Buon pomeriggio a voi.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

molto malabile e molto cattivo oltretutto, va bene. Ciao Sara, devi salutare anche Lucrezia, Lucilla, Ernesto, Claudio, come si chiama lui? Francesco anche, ma va bene così, va bene, va bene. Mr. Billy O.

allora. Località preferite? Mare, montagna! E tanto tanto ballo alla sera, magari. Oh, guarda chi c'è qua! Loving forever, dammi!

hai fatto ballare anche la sabbia di Alicione. Hai visto ancora ballare la sabbia tu? Balla, anche le pietre ballano. It's Loving Forever, grazie DJ Dami. Vado da Marco di Milano. Pezzo dei Creedence.

Grazie Marco. Era Proud Mary. Naturalmente si parla di Creedence Clearwater Revival. Ti piacciono, come no? Ma mi sa che ti piacciono anche i Queen, Marco, A volte, risentiamo i Queen. Devo salutare Samantha, eccola lì, che è in compagnia di Lorena e si sta

0: Ok, Samantha, salutaci tutti i marinai lì, eh! L'ora più bella per uscire in barca è questa. Giornata permettendo, tempo permettendo, l'orario giusto è questo, giusto? 17:20 è il massimo. Che è successo,
1: scusa,
0: Gianni?
1: Piangelo,
0: che è successo?
1: Volevo dire una cosa, oggi sono 38 di matrimonio e più 3 di fidanzamento, quindi è 41 anni che sono insieme a quella povera signora che è sempre con me, ma neanche l'ergastolo dura così tanto. Tac, Gianni, e non so se ascolta la radio, però lei piacevano gli Eurythmics, ma non lo so, facciamo che metti su una radio per me. Mamma Maria, sono andato tra le zie e mia mamma. Tac, Gianni, dai.

0: Siman. Abbiamo salutato le zie, Gianni. Siamo a posto adesso, stasera c'è la cena assicurata. Live.
1: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.

suocera Massimo. Perché gli hai dedicato sto canzone qua che... Mamma mia. Si è fermato il lavoro lì in fabbrica a Pierangela. È rientrata anche Lucilla. Così si riposa un attimo, va bene, dai. Salutala, eh! Che c'è qua?

Eccolo il balsamo, vedi? È arrivato anche il balsamo adesso. Fate il balsamo, ragazze, eh? Meno male, meno male. Era Ballard

0: È un po' in ritardo il Riccardo oggi, eh. Riccardo, sei in ritardo.
1: Buon pomeriggio Pierre, a tutti i freschi ascoltatori di Radio 60-70-80. Ho appena acceso la radio adesso perché ho finito adesso di lavorare, diciamo una pausa via, e ho sentito che c'è su Umberto Balsamo, ecco, siccome la cosa mi rende molto allegro, cerchiamo di pareggiare le cose, va. Cosa ne dici di un bel Hot in the City di Billy Idol? Vedi tu, eh. Se poi non ti piace, Pierre, metti anche Flash for Fantasy, sempre di Billy Idol. Vediamo un po' quali sono i tuoi gusti. Ciao Pierre, buon pomeriggio a tutti, Riccardo Lavanese.
0: È uno dei miei preferiti, lo sai, no? Questo Billy Idol, it's hot! Hot! Hot, hot, in the city!

Allora, caro Riccardo, un giorno o l'altro ti inviti in radio, così magari facciamo una trasmissione rock assieme e mettiamo come artista preferito Billy Idol. Mettiamo Hot in the City, Flash for Fantasy, As We Light Face, eccetera eccetera. Sai quante ne abbiamo da mettere? Vabbè, grazie Riccardo, buona serata. Vado da una signorina o signora, Lucilla, dove sei? Lucilla, dove sei? Tutte le volte devo cercarla io, sta ragazza.

0: quello di Rider and Reason. Stavolta Take Me Home Country Roads.
1: Ciao Lucilla.
0: Dove sono i pattini? Voglio andare con i pattini. La voglio ballare così questa. Another Part of Me di Mr. Michael Jackson. Oh yeah, yeah.

0: Che c'ha questa? Che c'ha da dirmi questa?
1: I pattini, potresti cadere, visto che non sei proprio un uccello.
0: Ma pensa a te questa. Non sono più un giovincello. Ma io ho 40 anni, ragazzi. Che giovincello? Perché giovincelli si è fino a quando? Fino a 32, 33? Adesso fuori di 7-8 anni, comunque dai. Barbara, guarda che dopo il notiziario c'è una salsa che ha richiesto un amico di Bergamo. Stai lì, Era Michael Jackson questo, nada faccio bene.
2: 60-70-80 live.
3: 60-70-80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. L'Unione Europea ha un surplus commerciale con gli USA e di qui i dazi di Trump. L'Unione ha invece un forte disavanzo con la Cina e oggi a Pechino si tenta un riequilibrio.
3: Il commissario del commercio estero dell'Europa, Maros Sefcovic, è stato a Pechino a visitare e incontrare il proprio omologo Wang Wentao per dei colloqui sul commercio fra Europa e Cina, soprattutto con una missione ben precisa, quello di riequilibrare i rapporti commerciali fra i due colossi, e questo soprattutto perché, come sappiamo, insomma, i rapporti commerciali con l'America ultimamente per l'Europa sono tutt'altro che buoni, e l'America sta cercando in tutti i modi di riequilibrare lo squilibrio commerciale col vecchio continente. E la stessa cosa stiamo cercando di fare, però utilizzando, diciamo, le armi della diplomazia e non le armi, quelle più forti, dei dazi, cercando di fare la stessa cosa appunto con la Cina, perché l'Europa ha uno squilibrio commerciale molto molto forte nei confronti della Cina. Addirittura nei primi 4 mesi dell'anno si è giunti a un disavanzo nei confronti della Cina di 113 miliardi rispetto ai 91 miliardi dell'anno scorso. L'anno scorso, per esempio, tutti e 27 paesi membri dell'Unione Europea hanno registrato un disavanzo commerciale nei confronti della Cina, cioè noi vendiamo molto di meno rispetto a quello che invece compriamo, e questo anche perché i costi, pensiamo per esempio alle auto, per fare solo un esempio, i costi dei prodotti cinesi sono molto più competitivi. Ebbene, si è quindi avviato questo confronto, ci sarà uno strumento di monitoraggio degli squilibri commerciali e ci sarà un nuovo incontro, una nuova puntata ad ottobre, e si spera appunto che in qualche modo si possa addivenire ad un accordo, a un riequilibrio, perché effettivamente con questi numeri non è molto sostenibile per i paesi europei.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Svolta nelle indagini sull'ordigno esploso 8 mesi fa sotto l'abitazione del giornalista di Report Siegfried.

0: USA e Iran in Qatar, Trump li ha annunciati, Teheran li ha smentiti. Per Al Arabiya domani si terranno comunque colloqui indiretti mediati da Qatar e Pakistan. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon, l'azzurra ha battuto 2-1 in rimonta l'americana Montgomery. È tutto da Nicola De Muro.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Allora Andrea, sentiamo.
3: Ciao,
2: qua Pier, sentiamo.
3: Andrea Bergamo.
2: Sì,
3: allora
2: grazie,
3: vorrei richiedere
2: sì,
3: un pezzo un po' diverso. Un po' particolare per il suo genere, ecco.
2: Molto.
3: Anche su questa radio non viene riprodotto molto. Vorrei chiedere un pezzo di salsa dell'88, mi sembra, di Frankie Ruiz, e si chiama Deseandote. Dai, se riesci, grazie mille, spero che tu l'accolga comunque. E grazie, buona

0: flasheando, ti hai sentito così?
1: Semplicemente, senza richiedere pezzi, brani musicali, volevo solo farti un saluto. Ti dedico la prossima canzone che

0: anche questa si può ballare a baciata, no? Come no? Ma certo, è una salsa, no? Mica salsa questa. Grazie Federica, un abbraccio. Era Carlos Santana. 17:50, siamo addirittura d'arrivo, ma abbiamo ancora qualcosa.
1: Buongiorno Pier, sono Vincenzo da Torino. Ma senti,
0: buongiorno,
1: riusciamo ancora a mettere un bel pezzo di Drupi? Tipo la canzone Sereno, è, te la ricordi? Penso di sì. A me comunque piaceva un casino, sto cantante. Peccato che non vuole cantare più. Ci mancano delle persone così in giro a cantare, eh. Comunque, boh, vedi tu se riesci bene, se no va bene lo stesso. Grande Drupi, dai, ciao.
0: Vedi l'intelligenza di certi cantanti, Vincenzo. Certi cantanti arrivano a una certa età, dicono è meglio che esca a testa alta piuttosto che andare in pubblico e, hai capito, fa brutte figure, no? Siccome Drupi io lo considero, oltre che un amico, una persona molto intelligente, ha deciso di lasciar perdere, lascia stare. La gente si deve ricordare, vedi, di questo grande artista e di questo pezzo che è bellissimo, eh? Sereno, eh?

grazie per l'amico Truffi, grazie, grazie. Per sereno è, per piccolo e fragile, regalami un sorriso. Sambario, vado via, mamma mia quante ne ha fatte. Una più bella dell'altra, vedi, lui ha deciso di fare così, Vincenzo, mentre ci sono dei pagliacciotti che vanno ancora sul palco e hanno magari 80 anni e non si rendono signora conto mia, che, vabbè. Che c'è qua? Mi scusi,

Grazie Barbarella, salutaci Cristian. Lei, questa è una bella canzone, per forza che gli piace. Le cose belle, ragazzi, ci sono anche italiane, basta andarle a scovare, va bene. Abbiamo finito? Allora, visto che stamattina ho subito un intervento ambulatoriale e mi hanno messo alcuni punti, dovrò stare calma e a riposo per 3 settimane. Puoi mettermi per piacere una canzone degli Eagles? Non so chi sia questa ragazza, comunque va bene. Io ve la metto, anzi te la metto, e vi do l'appuntamento a domani pomeriggio con un grande pezzo degli Eagles che si intitola Take It Easy. A domani mattina oppure a domani pomeriggio. Ciao da Pierangelo, buona serata a tutti.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Kazan.
1: Radio 607080, un disco più bello dell'altro.
2: Radio 607080 News.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis, Wimbledon, dalle 16.30 Sonego è in campo contro l'argentino Echeverri, attesa anche per Berrettini e Cobolli. Il primo alle 17.45 è opposto allo svizzero Wawrinka, alle prese con l'ultimo ballo sull'erba più famosa del mondo. Il secondo, quasi in contemporanea, è impegnato contro Navone. Ieri la scena se l'è presa Jannik Sinner, tornato in campo dopo il malore di Parigi. Cadere e rialzarsi, più volte anche in campo, il numero uno al mondo è ripartito con una vittoria sul serbo Kecmanovic. Sofferta, con qualche acciacco e un piede sanguinante, ma alla fine ce l'ha fatta. 3-2 in rimonta, lo ascoltiamo.
4: La sensazione di ritornare in campo è la sensazione più bella, nell'altro senso qualche dubbio, ovviamente da un anno che non gioco.

0: Domande a Vincente affronterà il Brasile di Ancelotti che ieri sera ha eliminato il Giappone. La Seleção, sotto di un gol alla mezz'ora, si è rimessa in carreggiata grazie ai cambi del tecnico di Reggiolo. A firmare il 2-1 i gol di Casemiro e di Martinelli a tempo scaduto. Alle 23 spazio anche a Francia-Svezia. Mbappé e compagni, in caso di successo, se la vedranno con il Paraguay agli ottavi. Carnefice a sorpresa della Germania, prima vittima eccellente di questa rassegna iridata. La nazionale si è resa ai rigori dopo l'1-1 nei regolamentari. In queste ore si riflette sulla panchina di Nagelsmann, con Klopp come possibile sostituto. L'ex allenatore del Liverpool però smentisce: non è il momento giusto per parlarne, soprattutto non con me. Dagli 11 metri dice addio al sogno mondiale anche l'Olanda, fuori contro il Marocco. La formazione africana sfiderà il Canada. Chiude la serie di partite Messico-Ecuador in campo alle 3 di notte. La vincente sfiderà una tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. In chiusura ai motori, Formula 1 archiviato il Gran Premio d'Austria, si torna già in pista a Silverstone. Dopo la delusione di Spielberg, la Ferrari prepara altri aggiornamenti. A Maranello si lavora infatti a una nuova ala Macarena e un diffusore a basso drag per cercare di colmare il gap con Mercedes, in testa al mondiale con Antonelli, primo, e Russell, secondo. Ed è tutto.
1: Radio 67.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60 70 80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via?

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. I negoziati USA-Iran, dopo una giornata di annunce smentite, lo stesso Qatar ha confermato che domani a Doha si terranno colloqui indiretti, cioè tramite confronti separati con i paesi mediatori, Qatar e Pakistan. Caldo record, il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti i paesi europei. In Italia oggi e domani 25 città con il bollino rosso, ma scatta anche l'allerta l'arrivo di temporali e grandine sui rilievi e poi sulla pianura padana. Mondiali di calcio, sedicesimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 la Francia contro la Svezia. Chiude Messico-Ecuador in programma alle 3 di notte.
3: L'economia.
2: L'inflazione di giugno rallenta leggermente. Secondo le stime preliminari diffuse oggi dall'Istat, i prezzi restano fermi su base mensile, mentre il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio. E rallenta anche il cosiddetto carrello della spesa, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da 4,4% al 4,1%. I dati provvisori sui prezzi confermano la fase di tenuta complessiva del sistema distributivo, nonostante le incertezze dovute alle tensioni ad Hormuz, anche se il quadro resta esposto a forte instabilità sul versante energetico, ad affermarlo una nota di Confesercenti. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS oggi ha approvato il rendiconto generale 2025 dell'Istituto, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16,8 miliardi di euro e con un avanzo patrimoniale netto che passa da 35 miliardi a 42 miliardi. Per Roberto Ghiselli, presidente del CIV, questo è un risultato importante che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale italiano. Il rendiconto evidenzia, conclude Ghiselli, che la spesa pensionistica è sotto controllo. Aumentano le verifiche e le ispezioni sul lavoro. In 4 anni, dal 2022 al 2025, sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Così la ministra del lavoro Calderone nell'informativa alla Camera sulla sicurezza nel lavoro. Comprare online beni di valore inferiore a 150 euro dai siti extra dell'Unione sarà più costoso. Dal 1 luglio entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite fino a 150 euro e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi. Positiva la tassa dell'Unione di 3 euro per pacchi di e-commerce, vengono così tutelati i consumatori. Ora si contrasti la contraffazione, e il commento di Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy. Infine le borse, Piazza Affari positiva, ha chiuso a più 1%. È tutto, a più tardi.
4: Tennis Wimbledon, Sonego in campo contro l'argentino Echeverri, attesa anche per Berrettini e Cobolli, opposti a Wawrinka e Navone dalle 17.45. Ieri il debutto vincente di Sinner contro Kecmanovic.
5: La sensazione di ritornare in campo è la sensazione più bella, nell'altro senso ho qualche dubbio, ovviamente era un anno che non gioco una partita ufficiale su questa superficie, però posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere, anche i dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio.
4: Domani il numero uno al mondo se la vedrà con il portoghese Borges. Tra le donne, bene Paolini e Grant. Le due italiane eliminano rispettivamente Montgomery e Bauter. Mondiali alle 19, Costa d'Avorio Norvegia apre la terza serata dei sedicesimi. La vincente sfiderà il Brasile agli ottavi, ieri vittorioso sul Giappone. Alle 23 la Francia è impegnata con la Svezia per raggiungere il Paraguay. Carnefice a sorpresa della Germania ai rigori. Chiude la serie Messico-Ecuador alle 3 di notte. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ancora gli anni 60, protagonisti della nostra Hit Parade del passato, e più precisamente siamo al 1966. La voce è quella di Bruno Righetti, come di consueto, che da questi microfoni conduce la classifica di tanto tempo fa a ritmi regolarissimi durante la giornata musicale. Siamo all'inizio dell'estate, cominciano le vacanze, molti di voi ci stanno ascoltando proprio dai luoghi di villeggiatura, in terraferma o in mezzo al mare, non importa. L'importante è che siate sempre connessi con Radio 60 70 80, cosa che potete fare scaricando l'applicazione di Radio Studio Più, navigandoci all'interno e cercando il link che vi porta dritti dritti dalle nostre parti. La classifica di quel tempo aveva al primo posto un gruppo rivelazione, infatti arrivano terzi al disco per l'estate di quell'anno, sono dei ragazzi che si frequentano ormai già da qualche anno, suonano musica beat e il successo arriva con questa tema.
3: C'era una volta

Gli ascoltatori, diciamo, più esperti hanno sicuramente ricordato questo pezzo, questo 45 giri che accompagnò l'estate di quell'anno, e sicuramente si ricorderanno anche del prossimo artista che ha cavalcato quegli anni veramente da grande protagonista. Sto parlando di Little Tony, e dopo i Giganti arriva con Riderà.

0: Roberto.
1: Come spesso accadeva in quegli anni, è una cover, il pezzo che abbiamo appena ascoltato da Little Tony è un pezzo francese che però quando arriva tra le mani di Mogol, che ci mette il testo giusto, vende in Italia con la voce di Little Tony 1 milione di copie. Si chiude qui l'appuntamento con le parade del passato, noi ci ritroviamo nel prossimo blocco, vi lasciamo alla vostra musica e alla vostra vacanza con Radio 60 70 80, a tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: studio più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
4: In questi giorni, qualche anno fa.
5: C'era una volta Hit Parade, c'era una volta anche il 1976, una sberlata di tempo fa, e noi lo raccontiamo attraverso le classifiche qui da Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti come di consueto. Cosa vi dico? Vi dico che è un'estate caldissima quella di quell'anno, anche e soprattutto per un gruppo svedese che arriva dal fresco, perché là fa un po' più fresco che da noi, ma conquistano il mondo con le loro produzioni. E la canzone che andiamo ad ascoltarci è una delle più gettonate dell'intera annata musicale. Si intitola SOS, è ovvio, sono gli ABBA.
6: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

dal Grande Nord all'Africa per andare a riscoprire insieme questo simpatico artista mozambicano che in quell'anno conquista la Francia con questa canzone, ma poi il successo va oltre i confini e arriva anche da noi e un po' in tutta Europa. Era il suo momento al numero uno, ripeto, della nostra Hit Parade, Afrik Simone con Ramayana.

0: Spizza velocissimo il tempo, i minuti sono volati e anche questo blocco dedicato al 1976 si chiude. Noi ci risentiremo qui fra un'ora circa, sempre da questo magnifico canale di Radio 60 70 80. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È il 1986, ancora di scena qui su Radio 60-70-80. È un anno molto interessante perché è pieno di artisti internazionali all'interno della nostra Hit Parade e della consacrazione di un produttore già DJ di una nota radio, di un nota network ormai già nazionale e anche conduttore di trasmissioni di successo sulle reti televisive commerciali. Stiamo parlando di Claudio Cecchetto e della sua celebrazione nell'appuntamento che sta per andare in onda, perché le due canzoni che andremo ad ascoltare, che sono assolute protagoniste della Hit Parade di quell'estate, e vi ricordo che siamo agli inizi di luglio del 1986, sono state inserite all'interno della nostra Hit Parade. Partiamo subito con la prima canzone, poi faremo quattro chiacchiere. Taffy, Once More.
1: C'era una volta Hit Parade.

Claudio Cecchetto, grande protagonista dietro le quinte del successo di queste canzoni che rappresentano un filone, quello della dance italiana, dance che ha raggiunto vertici davvero assoluti in Europa e che ha sfornato sotto la sua etichetta e soprattutto sotto la sua produzione personaggi che veramente hanno venduto un sacco di dischi, e si parla di Sandy Martin, di Tracy Spencer, di Taffy appunto, che abbiamo appena ascoltato. Insomma, un bel momento per la disco italiana, un bel momento per Claudio Cecchetto e un bel momento anche per Catherine Quay, che ai più non dice nulla ma risponde al nome di Taffy, che abbiamo appena ascoltato con Once More, che è stata già protagonista di grande successo con Walk Into the Daylight e I Love My Radio, Midnight Radio, che sicuramente riconoscerete di più, esattamente come Tracy Spencer.

0: Il suo vero nome è Louise Tracy Freeman, in arte Tracy Spencer, un nome inventato da Claudio Cecchetto e da un giovanissimo Gerry Scotti, invertendo il nome di un attore famoso americano che si chiamava Spencer Tracy. Ha partecipato ad Azzurro, la competizione musicale con quale ha vinto con questa canzone, e si aprirono poi periodi davvero molto molto interessanti per lei nella musica italiana, con partecipazione al Festival Bar, insomma un momento davvero importante. Poi tutto è scemato, come tutte le mode, poi passano e restano i grandi artisti. Noi chiudiamo l'appuntamento qui, dedicato al 1986. Vi ricordo di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più per potervi collegare con noi navigando un po' attraverso il programma e capire dove potete intercettare la nostra musica senza perdere nemmeno una nota. Buona estate a tutti, ci sentiamo tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: Radio 60 70 80.
1: La radio di 30 anni di successi.